Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

sempre pianto per la sua felicità.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuto.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: pacchetto di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Non voglio più riaprire certe ferite ormai dimenticate.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ho messo via tutti i quaderni.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Fitta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oru. Oggi saluteremo Doris Lessing e il quinto figlio, Ben. Una storia veramente intensa, veramente anche cruda da leggere. Chi è Ben? Lasciamoci con questa ultima riflessione. È davvero un mostro o è solo lo specchio di una società che sa amare unicamente ciò che gli rassomiglia? Abbiamo visto che cosa succede quando l'imprevisto, il selvaggio, l'inclassificabile fa irruzione in una vita perfetta. Il quinto figlio di Doris Lessing non ci ha dato risposte rassicuranti né consolatorie. Ci ha lasciati così, di soli, di fronte a Ben, ma soprattutto di fronte alle nostre paure, alla facilità con cui la nostra idea di ordine e amore può sgretolarsi quando incontra un'alterità che non riesce ad addomesticare. E così concediamoci queste ultime pagine e restiamo con lo sguardo aperto per vedere che cosa succederà, quale sarà l'epilogo di questa storia.

0: In quei giorni, sui giornali locali, abbondavano le notizie di rapine, aggressioni, atti di vandalismo. A volte tutta la banda, ben compreso, non si faceva viva per un giorno intero, se non di più. «Dove sei stato, Ben?»
1: «Con i miei amici», rispondeva con indifferenza.
0: «Sì, ma dove?»
1: «In giro».
0: «Al parco, in un bar, al cinema, e quando riuscivano a farsi prestare o a rubare qualche motocicletta via, verso le località loro note». Harriet fu tentata di chiamare il direttore della scuola, ma poi si domandò a cosa servirebbe. Se fossi al suo posto, sarei felice di non averli tra i piedi.
1: E la polizia?
0: No, non avrebbe mai messo Ben nelle mani della polizia. La banda aveva sempre un mucchio di soldi. Più di una volta, scontenti di quanto avevano trovato nel frigorifero, erano andati a rifornirsi di grandi quantità di cibo che avevano continuato a mangiare per tutta la sera. Era Derek, mai Ben, a offrirle qualcosa.
1: «Ne vuoi un boccone, tesoro?»
0: Lei accettava, ma andava a sedersi per conto suo, sicura che preferissero non averla intorno. Sui giornali si era parlato anche di stupri. Esaminava quei visi cercandovi qualche legame con quello che aveva letto. Erano normali visi di ragazzi che dimostravano forse di più della loro età. Derek aveva un'espressione idiota. Nei momenti culminanti del film si metteva a ridere istericamente. Elvis era smilzo e biondo, in apparenza molto educato, ma sotto sotto, a giudicare dagli occhi freddi come quelli di Ben, duro e violento. Billy era una specie di gorilla stupido, dai gesti aggressivi. Si faceva catturare a tal punto dalle scene di violenza che balzava in piedi e si avvicinava allo schermo come se avesse voluto entrarvi. Una mattina scese le scale e trovò Ben che faceva colazione in compagnia di Derek. Decise di non dire niente, pur sapendo che la faccenda non sarebbe finita lì. Presto arrivò a trovarne fino a sei, seduti al tavolo della prima colazione. Li aveva sentiti salire molto tardi e sistemarsi nei vari letti la notte precedente. Si fermò accanto al tavolo, li guardò dritti in faccia, pronta a dar battaglia, e poi disse: «Non crediate di poter restare a dormire tutte le volte che ne avete voglia». I ragazzi continuarono a mangiare senza alzare la testa.
1: «Dico sul serio», insisté Harriet.
0: «Oh, scusa, mi dispiace tanto», disse Derek con una risata insolente.
1: «Non pensavamo che te la saresti presa così».
0: «E invece sì».
1: «È una casa tanto grande», disse Billy, il gorilla, quello di cui lei aveva più paura.
0: Non la guardò, ma si riempì la bocca di cibo, masticando rumorosamente.
1: «Ma non è casa vostra», ripeté Harriet.
0: «Un giorno ce la prenderemo», intervenne Elvis, ridendo sgangheratamente.
1: «Non ne sarei troppo sicura».
0: Si lasciavano andare volentieri a rivendicazioni di quel tipo quando se ne ricordavano.
1: «Quando faremo la rivoluzione? A morte i ricchi di merda! Ci sono leggi per i ricchi e leggi per i poveri, lo sanno tutti».
0: Pronunciavano queste frasi amabilmente, con l'aria tronfia che la gente usa quando imita gli altri o quando si sente parte di un movimento popolare. David tornava tardi dal lavoro, ma c'erano giorni in cui non tornava affatto. Si fermava a Londra, a casa di un collega. Una sera, tuttavia, in cui era tornato presto, si trovò davanti una decina di ragazzotti seduti davanti al televisore con un tappeto di lattine di birra, scatole di un takeaway cinesi, carta oleata unta di patatine. «Avanti, pulite», ingiunse loro. I ragazzi si alzarono lentamente per eseguire l'ordine. David era un uomo, il capofamiglia. Ben si mise al lavoro con gli altri. «E ora basta», disse David. «Andatevene tutti a casa». Uscirono a uno e Ben li seguì, senza che Harriet e David facessero niente per fermarlo. Era molto tempo che non stavano più assieme da soli, forse settimane, pensò Harriet. David avrebbe voluto parlare, ma si trattenne, timoroso di alimentare la rabbia sorda che gli covava dentro. «Ti rendi conto di quello che sta succedendo?» le domandò infine. «Vuoi dire che ce li troveremo qui sempre più spesso?» «Certo, è proprio per questo che dovremmo vendere la casa.» «Sì, lo so», disse lei in tono pacato, ma lui fraintese l'intonazione della sua risposta. «Per l'amor di Dio, Harriet, cosa aspetti ancora? Non capisci che è una pazzia?» «Mi hai frainteso. L'unica cosa che mi trattiene è che forse i ragazzi sarebbero contenti se la tenessimo. Non abbiamo più figli, Harriet. O meglio, io non ho più figli, tu hai Ben.» «Se fosse a casa più spesso non direbbe così», pensò Harriet. «Forse c'è qualcosa che ti sfugge, David», osservò. «E sarebbe?» «Ben se ne andrà. Prima o poi se ne andranno tutti e Ben li seguirà.» Lui valutò l'affermazione e valutò anche lei mentre la scrutava masticando piano. Aveva l'aria molto stanca e sembrava più vecchio di quello che era. Gli si sarebbero dati tranquillamente 60 anni invece che i suoi 50. «E perché dovrebbero andarsene? Possono venire qui quando vogliono, mangiare a sbafo e fare quello che gli pare. Ma questo posto non è abbastanza eccitante per loro. Vuoi mettere Londra o qualche altra grande città? La settimana scorsa sono stati via 5 giorni. E tu credi che Ben andrà con loro?» «Certo. E tu non correrai a riprenderlo?» Lei non gli rispose. Era un colpo basso, ma forse David se ne accorse, perché dopo qualche istante soggiunse: «Scusami, sono così stanco che non riesco più a controllarmi. Quando Ben non ci sarà più, potremo anche prenderci una vacanza. Che ne dici?» «Già, è un'idea.» Dal suo tono sembrava quasi che ci credesse, che se lo augurasse perfino. Mentre più tardi se ne stavano a letto, sdraiati l'uno accanto all'altra senza sfiorarsi, passarono a parlare di un'eventuale visita alla scuola di Jane. E bisognava anche andare a trovare Paul alla sua scuola, dove era stata organizzata una giornata per i genitori. «Se Ben non vivesse più qui», disse Harriet, «potremmo vendere la casa e acquistarne una più pratica. Una volta che lui se ne sarà andato, forse i ragazzi verranno a trovarci più spesso.» Nessuna risposta. David si era già addormentato. Qualche giorno dopo, Ben e gli altri partirono per una nuova spedizione. Li vide in televisione, durante un servizio su alcuni disordini scoppiati nella parte nord di Londra, che si prevedevano particolarmente violenti. I ragazzi non erano tra quelli che gettavano sassi, pezzi di ferro, mattoni, ma se ne stavano raggruppati in un angolo sogghignando e lanciando grida di eccitamento ai dimostranti. Il giorno seguente tornarono, ma erano inquieti, troppo agitati per guardare la televisione, tanto che uscirono di nuovo subito dopo. L'indomani sui giornali comparve la notizia che era stato rapinato un piccolo ufficio postale. Il bottino non era un granché, circa 400 sterline. Il direttore era stato legato e imbavagliato, e l'unica impiegata picchiata fino a perdere i sensi. Tornarono alle 7 quella sera. Erano tutti tronfi ed eccitati, tranne Ben. Quando la videro, si scambiarono delle occhiate complici, soddisfatti di condividere un segreto di cui lei non era parte. A differenza degli altri, Ben era calmo, imperturbabile come al solito, come se neanche avesse partecipato all'impresa. Eppure era stato presente ai disordini. L'aveva visto lei, con i suoi stessi occhi. «Vi ho visto in televisione», azzardò. «Eravate tutti ai Whitestone Estates.» «Sì che c'eravamo», si vantò Billy. Eravamo proprio noi, confermò Derek.
1: Qualche giorno dopo lei osservò: è ora che sappiate che abbiamo intenzione di vendere questa casa.
0: Forse non subito, ma molto presto.
1: Mentre parlava, teneva gli occhi fissi su Ben, ma lui si girò a guardarla, assimilando lentamente la notizia, e non fece alcun commento.
0: Così pensate di vendere? Le domandò Derek, più per gentilezza che per altro, a me non le parve.
1: Attese invano che Ben dicesse qualcosa. Approfittando di un momento in cui si era staccato dagli altri, gli disse:
0: Ben, se per qualche ragione non dovessi più trovarmi qui, potrai raggiungermi all'indirizzo che ora ti darò.
1: Mentre parlava, si immaginò che David la stesse guardando con aria ironica, disapprovandola.
0: D'accordo, disse tra sé al marito invisibile, però so che ti comporteresti allo stesso modo. È così che siamo fatti e non ci resta che accettarlo.
1: Ben prese il pezzetto di carta su cui le aveva scritto il suo nome. Harriet Lovat presso Molly e Frederick Burke, seguito dall'indirizzo di Oxford.
0: Venne la primavera, poi l'estate, e il gruppo si fece vedere sempre meno, sparendo certe volte per giorni interi.
1: Derek aveva comprato una motocicletta. Ora, quando Harriet veniva a sapere che c'era stata una rapina, un'aggressione o uno stupro, ne attribuiva a loro la responsabilità, pur temendo a volte di essere ingiusta. Ma loro continuavano a venire, inesorabili, entravano in processione come se non fossero mai partiti, senza dire dove erano stati, e si sedevano davanti alla televisione, a volte in 4 o 5, altre in più di 10. Avevano smesso di saccheggiare il frigorifero, anche perché era quasi sempre vuoto, ma portavano enormi quantità di cibo dai paesi più diversi, pizze e quiche, piatti indiani e cinesi, pita ripiene di insalata, taco, tortilla, chili con carne, torte salate, dolci e panini. Tutto l'opposto dei ragazzini inglesi di stampo tradizionale, che non mangiavano nulla che non fosse stato già collaudato in famiglia. Era Harriet ogni volta a rimettere a posto. Non andrà avanti così ancora per molto, pensava. Poi si sedeva da sola al grande tavolo di cucina, con loro dall'altra parte del muretto e il rumore della televisione che faceva da sfondo alle voci alte, chiassose. Ed ecco Ben, l'alieno, il distruttore. Voltò piano la testa, come temendo di risvegliare in lui qualche senso rimosso, che ne era certa possedeva, e lo vide là, seduto in poltrona. Se ne stava discosto dagli altri, come sempre, e come sempre teneva gli occhi su di loro, attento. Occhi freddi. Così li aveva sempre giudicati. Ma cosa vedevano davvero? Guardandolo si sarebbe detto che stava davvero pensando, che stesse captando una serie di informazioni. Rispetto ai suoi amici, così rozzi e approssimativi, lui era maturo, finito, completo. Ebbe l'impressione di scorgere attraverso di lui una razza che aveva raggiunto il suo culmine migliaia e migliaia di anni prima che la civiltà facesse la sua apparizione. Forse la gente di Ben aveva abitato in caverne sotterranee mentre i ghiacci avvolgevano la terra, cibandosi di pesci pescati nei neri fiumi che si facevano strada nelle viscere del pianeta. E forse quella gente aveva stuprato le femmine dei primi uomini, dando origine così a nuove razze che si erano sviluppate ed estinte, ma il cui seme era rimasto impresso nella matrice della stirpe per comparire qua e là ogni tanto, come nel caso di Ben. Chissà se si accorgeva di essere guardato, come ogni altro essere umano. A volte le ricambiava lo sguardo, non capitava spesso, ma qualche volta i loro occhi si incontravano e Harriet metteva nel suo sguardo tutti i suoi dubbi, le domande, il suo bisogno. Ma lui non percepiva tutto questo e distoglieva lo sguardo con indifferenza per tornare a posarlo sulle facce dei compagni,
0: dei suoi seguaci. E che cosa vedeva? Chissà se si ricordava che proprio lei, sua madre, era andata a scovarlo in quel posto e se l'era portato a casa. Che ne sarebbe stato di lui ora? Doveva già conoscere gli edifici cadenti, gli antri, le spelonche e i rifugi delle grandi città dove vivevano quelli che non riuscivano a trovare posto nelle case normali. Non poteva essere altrimenti, se no dove aveva trovato riparo quando per giorni o settimane era rimasto lontano da casa. Se avesse continuato a mescolarsi alla folla e soprattutto a quella parte di essa che a caccia di emozioni era sempre presente dove c'erano disordini o manifestazioni, la polizia avrebbe finito per notarlo. E chissà se gli altri si sarebbero rifiutati in eterno di riconoscerlo per quello che era. Certo, ad ammettere la verità non sarebbe mai stata una persona con una carica pubblica, che in questo caso avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità. Ma se un giorno qualcuno con un grande interesse per la condizione umana, magari un antropologo, fosse riuscito davvero a vedere bene com'era, incontrandolo per la strada con i compagni o nell'aula di un tribunale, e avesse proclamato la verità, avesse ammesso la sua stranezza. E allora? Era possibile che al giorno d'oggi Ben finisse sacrificato alla scienza? E cosa gli avrebbero fatto? Avrebbero sezionato per esaminare quelle sue ossa grosse come clave o gli occhi? Avrebbero cercato di scoprire perché parlasse in quel modo così goffo e impastato? Se questo non fosse successo, le previsioni erano ancora peggiori. La banda avrebbe continuato a vivere di furti e prima o poi sarebbe stata arrestata, e Ben con gli altri. Trovandosi in mano alla polizia, si sarebbe ribellato, lottando e urlando, cieco di rabbia, costringendoli a riempirlo di sedativi per tenerlo tranquillo. E in breve sarebbe ritornato a essere quello che era quando lei l'aveva trovato, quasi agonizzante, nella stretta del suo sudario pallido e molle come una lumaca gigantesca. Chissà, forse sarebbe anche riuscito a sfuggire alla cattura. Magari era abbastanza in gamba per farcela. I suoi compagni no, ne era sicura. L'eccitazione, quella loro esaltazione.

Forse molto presto nella nuova casa in cui sarebbe andata a vivere da sola con David, guardando alla televisione immagini da Berlino, da Madrid, da Los Angeles o da Buenos Aires, avrebbe visto Ben un po' discosto dalla folla che fissava l'obiettivo con i suoi occhi da gnomo, che frugava tra i visi dei presenti in cerca di uno che gli assomigliasse. E in questo stato di sospensione e di ipotesi si finisce di leggere Il quinto figlio di Doris Lessing. Non vi sono risposte, non vi sono certezze, non vi è la possibilità di pervenire a una qualsiasi verità. Soltanto il gusto, così, un po' acre, del peso che a volte ci troviamo a sostenere quando ci imbattiamo in creature in qualche modo differenti da noi, un peso che dipende dal fatto di non riuscire a comprenderle profondamente. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo ciclo di letture. Naturalmente domani ne inizieremo uno nuovo. Vi ringrazio e vi aspetto allora. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono

0: Proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate i canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato si rispecchia nel Vangelo dei versetti prima, che, se ci ricordiamo bene, è il Vangelo che abbiamo ascoltato lunedì. Lunedì il Vangelo ci raccontava che i discepoli, Pietro, stavano su una barca in mezzo al mare, fra le onde, e a un certo punto Gesù si avvicina a loro camminando sulle acque. Pietro scende dalla barca, inizia a camminare verso Gesù, parlando con Gesù, però affondava. E quell'episodio lì si terminava dicendo, Gesù diceva a Pietro: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Il Vangelo di oggi cos'è che ci racconta? Di una donna che non era discepola di Gesù, anzi era cananea, inizia a chiedere un miracolo a Gesù. E i discepoli quasi gli scocciano che questa donna sta lì a importunarlo. Anzi, la guardano con superiorità: «Per favore, accontentala, perché sennò continua a disturbare». E com'è che finisce il Vangelo che abbiamo appena ascoltato? Gesù che dice alla donna: «La tua fede ti ha salvato». La donna sa che non può pretendere niente, perché non è neppure ebrea, non prega lo stesso Dio che dovrebbe pregare Gesù. Ma nonostante questo ha fede in Gesù, che Gesù faccia un miracolo, che Gesù metta mano alla sua situazione. Ecco, non ci sono frontiere per la fede. E la fede, quella autentica e creativa, non ci sono situazioni o ambiti che possano essere incompatibili per incontrare il Signore. Ecco, nella nostra storia, nelle faccende quotidiane, non c'è luogo incompatibile per la fede. O meglio, in qualsiasi luogo, se abbiamo uno sguardo ricco di fede, possiamo incontrare il Signore. Non c'è situazione che viviamo, che incontriamo, che leggiamo, dove non possiamo incontrare la presenza, il seme di Dio, anche nel male più grande. Perché? Perché la realtà appartiene a Dio, la storia appartiene a Dio. E Dio semina e realizza il suo regno non attraverso un'idea, ma attraverso la nostra storia, attraverso la storia che stiamo vivendo. Chiediamo allora davvero al Signore, in modo particolare alla Vergine Maria, che ci doni la grazia di leggere la nostra vita, le cose che oggi vivremo e che affronteremo, con uno sguardo di fede per poter incontrare il Signore.

0: Illuminati dalla parola del Vangelo, presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: Signore, abbi pietà.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per la Chiesa, che ha la missione di annunciare la salvezza di Dio a tutte le genti, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per i credenti delle diverse religioni, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per i governanti, per le autorità pubbliche, per i responsabili della società civile, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per il popolo ebraico, eletto e beneficato da Dio, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per quanti sono sfiduciati e si lasciano vincere dalla paura, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per coloro che conservano la fede durante la prova, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per i genitori e figli, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Per noi, perché lo Spirito di Cristo accresca la nostra fede nell'aiuto di Dio, nonostante la nostra indegnità, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
1: Ti presentiamo in questo giorno le anime e vogliamo pregare per Giampaolo, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà. Oggi anche Sant'Emidio, e allora per sua intercessione presentiamo tutti i popoli colpiti dal terremoto, in modo particolare il Venezuela, il Perù, e presentiamo anche le situazioni gravi in Italia, come a Napoli, affinché davvero chi ha perso la casa, ha perso familiari, possa davvero non perdere la fede e continuare a confidare nel Signore e nell'intercessione di Sant'Emidio. Preghiamo.
2: Signore, abbi pietà.
0: O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Emidio, San Venanzio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: Pace sia con te. La pace sia con te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio,
1: incatena nell'inferno
0: Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli, che nutriti con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Prendiamo

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

attivi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
8: Titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.

0: Eccolo il nostro buongiorno, arriva puntuale come ogni mattina a quest'ora, dunque è il momento dell'informazione locale in questo mercoledì 5 agosto 2026, giornata di mercato a Macerata. Noi lo sottolineiamo sempre perché così è un'occasione anche per fare un giro tra le bancarelle in centro storico, ma anche nel piazzale davanti al centro fiere di Villa Potenza. Ci sono tante opportunità in questo momento dell'anno, e poi magari uno sta anche in ferie, in vacanza, quindi c'è anche più tempo per godersi questi spazi. Naturalmente non c'è solo il mercato, ci sono tantissime iniziative, come diciamo ogni mattina, nel nostro territorio. Oggi inizia il Montelago Celtic Festival. Questo ormai è un appuntamento che per tanti è così, insomma, punto di riferimento dell'estate. Siamo, pensate, alla 23esima edizione del Montelago Celtic Festival, dal 5 all'8 agosto, quindi da oggi fino a sabato prossimo. Sull'altopiano di Colfiorite ci sarà una delle più grandi comunità temporanee d'Europa, nel segno della musica folk, della cultura e del campeggio libero. Tante opportunità quindi per questi 4 giorni molto particolari, con musica, con band di folk metal dal mondo, rock, via di seguito. Insomma, vivere 4 giorni in modo molto particolare. E poi vi segnaliamo anche questa sera, nella bellissima cornice di Palazzo Claudi, nello spazio antistante, siamo a Serra Petrona, vi segnaliamo il Festival d'estate appunto a Palazzo Claudi, la rassegna promossa dalla Fondazione Claudi. Alle 21:15 ci sarà il concerto I volti di Franz Schubert, affidato al quartetto Liscam. L'ingresso è libero, e poi insomma ci sarà anche al termine il brindisi con vernaccia. Giustamente siamo nel paese della vernaccia. Questo tanto così per testimoniare la presenza di appunto eventi di oggi, solo alcuni naturalmente, perché poi evidentemente ce ne sono molti altri in giro. Ora andiamo a vedere i titoli insieme di Picchio News. L'apertura: caro spiaggia, nelle Marche si spende tanto, ma meno del resto d'Italia. Insomma, buono a sapersi, soprattutto così, sì, insomma, non è che il fatto che dalle altre parti si spenda di più ci aiuti molto, perché comunque passare una giornata al mare con ombrellone, lettino e via di seguito è un bel costo, Il Ferragosto alle porte, milioni di italiani si preparano a una delle abitudini più amate dell'estate, una giornata al mare. Giustamente, almeno giorno di Ferragosto, ma c'è chi ne ha fatti molti di più di giorni di mare. Ma quanto bisogna mettere in conto per trascorrere qualche ora in spiaggia con tutta la famiglia? Abbiamo fatto i conti, dice il giornalista, immaginando una giornata tipo per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini sulla costa maceratese, tra Civitanova Marche, Porto Recanati e Porto Potenza Picena. Il risultato? La cifra resta importante. Tra parcheggio, ombrellone, pranzo e qualche piccolo extra si possono spendere facilmente dai 130 ai 160 euro in un solo giorno. Insomma, una somma che pesa sul bilancio familiare, ma che resta comunque inferiore alla media nazionale, soprattutto rispetto alle località balneari italiane più costose. La prima spesa è quella dell'auto. Per il parcheggio si paga da circa 6 euro per l'intera giornata nelle aree attrezzate, fino ad arrivare intorno ai 10 euro nelle zone con sosta a pagamento. Poi c'è lo stabilimento balneare sul litorale maceratese. Il costo per un ombrellone con 2 lettini si aggira mediamente tra i 30 e i 40 euro al giorno, con differenze legate alla posizione e ai servizi offerti. Una cifra che consente ancora alla costa marchigiana di mantenersi più accessibili rispetto ad altre mete italiane. Comunque non sono piccole cifre. Se si fa un giorno va bene, ma se si fa tutti i giorni, poi insomma viene fuori un bel costo, quando parliamo soprattutto di famiglie, quindi poi magari con il pranzo e tutto il resto. In primo piano ora la notizia di Spalla che ci parla di Nati per, con Gianluca Salvucci, la storia di Delsa tra tradizione e futuro. 56 anni di storia dell'azienda di Tolentino non si misurano solo in metri di seta o precisione dei ricami, ma nella capacità di traghettare un sogno artigianale appunto o nel futuro. Stiamo parlando di Delsa, maison di abiti da sposa e cerimonia, nata nel 1969 nel cuore delle Marche, abbiamo detto Tolentino, anzi scusa ci correggiamo, Belforte del Chienti, anche siamo in zona, però giusto dire insomma con precisione per chi vuole ascoltare l'intervista, leggerla, qui viene pubblicata. Più che ascoltarla, leggerla ci pare di capire, però si può anche ascoltare evidentemente sul sito di Picchio News. Continuiamo sempre con le notizie. Il caldo non dà tregua, Macerata in allerta rossa fino a mercoledì, fino ad oggi attesi 37 gradi, e lo sentiamo anche molto molto bene che fa caldo, fa parecchio caldo, e peraltro la temperatura attuale abbiamo visto poco fa è di 31 gradi e ci avviciniamo a quei 37 di cui parlano le previsioni del tempo. Ora ci spostiamo su Cronache Maceratesi, dove vi segnaliamo alcuni articoli, tra cui questo: pronti 6 milioni di euro per il restauro dell'ex chiesa San Paolo a Macerata, lavori inseriti nel piano opere pubbliche. È importante, siamo nella piazza principale della città, Piazza della Libertà, peraltro questo è uno spazio anch'esso molto importante, chiuso da tanto, troppo tempo. È in arrivo il finanziamento da 6 milioni di euro per il recupero dell'ex chiesa di San Paolo danneggiata dal sisma. A distanza di 10 anni dal terremoto e dopo innumerevoli tentativi di trovare i fondi necessari, è pronto l'atto della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma, guidata dal senatore Guido Castelli, con inserimento nel piano delle opere pubbliche della struttura commissariale. Nei giorni scorsi il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, e Castelli hanno affrontato il tema della ricostruzione pubblica e il primo risultato concreto è la vicina cantierizzazione dell'auditorium di San Paolo per una cifra compresa, come dicevamo, tra i 5 e 6 milioni di euro. È una bella cifra, però insomma questo veramente è una parte, questa è una parte storica e molto importante della città di Macerata. Inchiesta sui lavori pubblici a Porto Recanati, il sindaco Michelini interviene, dice: sin da subito notate anomalie, per questo informammo la procura. La posizione del sindaco Michelini dopo la richiesta di rinvio a giudizio di 9 persone, tra cui 2 dipendenti del comune, nell'indagine sugli appalti pubblici che vede l'ente come parte offesa. Sin dal dicembre 2022 rimuovemmo uno dei 2 dall'incarico di funzionario responsabile dell'ufficio tecnico, dice Michelini. Seguiamo la vicenda riservandoci di intraprendere ogni iniziativa legale necessaria nelle sedi opportune. Oh, questa è una buona notizia perché c'è un nuovo medico di base a Tolentino, ce n'è tanto bisogno, e anche una giovane, entra in servizio Marina Mema. Comincerà a lavorare dal 10 agosto, in questo periodo così caldo, nell'equipe dello studio medico associato Fisiomed, al fianco di Stefano Gobbi, Fabio Falconi e Lorenzo Fagotti. Ha 25 anni, è di Belforte, quindi insomma anche della zona, conoscerà anche abbastanza insomma conoscerà anche tante persone di quello spazio. Questa invece è una notizia piuttosto così pesante. Dopo 3 anni la tomba di mio fratello è praticamente scoppiata. Mi chiedono di pagare, ma non ho colpe. Il caso al cimitero di Porto Recanati, raccontato da Elena Di Giovanni, sorella di un 54enne morto nel 2022. Dice: servono 600 euro per una nuova bara e 580 euro per la manutenzione straordinaria. ma prima di chiedere i soldi di nessuno ha fatto una perizia. Incuria e mancanza di rispetto. Intanto scatta l'ordinanza per l'apertura del feretro. Sono situazioni, insomma, così non belle queste. Vedremo se ci saranno ulteriori riferimenti rispetto a questo fatto. Porto Potenza di nuovo al buio, altro blackout, 13 ore senza corrente, un doppio guasto ha lasciato senza elettricità gran parte della fascia costiera fino alla zona sud di Porto Recanati dalle 16 di ieri alle 5 di stamattina, creando forti disagi a cittadini e attività alle prese con la morsa dell'AFA. Il PD all'attacco, problema sempre più frequente. Tartabini scriva ai gestori per una messa in sicurezza delle linee. Getta la cocaina e scappa, poi aggredisce i carabinieri, ha arrestato in auto, trovati 14.000 euro. Siamo a Civitanova, in manette Abdelmaid El Yissawi, 41 anni, l'uomo si è disfatto di 11 involucri di cocaina. In casa rinvenuti 440 euro in contanti, svolta la direttissima, ha patteggiato 2 anni e torna libero. Ancora un altro titolo che riguarda il punto di primo intervento a Recanati, servizio notturno a rischio, sit-in di Futuro Nazionale. L'AST starebbe valutando il taglio del medico notturno a Santa Lucia. I vannacciani venerdì protestano davanti al nosocomio. La salute non ha prezzo. 7.600 accessi diurni nel 2025. L'assessore comunale Maurizio Paoletti, più cauto, dice allo stato attuale non è previsto alcun cambiamento nell'organizzazione del PP, ma ha chiesto un confronto con la regione, ne parleremo la prossima settimana. Il resto del Carlino, online, parte con questo titolo: spesa sociale e lotta alla povertà. La provincia arranca, la provincia di Macerata, tra i tagli, fondi insufficienti per gli anziani. Il dato emerge da un report della CGIL. Maccari, responsabile locale dello SPI, dice: nel 2022 i comuni hanno destinato somme che collocano il territorio al di sotto della media nazionale. Sferisterio, che successo? Il botteghino sorride, nel 2027 spunta Tosca. Ecco, ce l'abbiamo già un titolo per il prossimo anno. Ci avevano detto che venerdì prossimo, in una conferenza stampa indetta proprio per l'occasione, avrebbero dato i titoli del prossimo anno, e lo faranno. Comunque già qualcosa è uscito fuori. Il CDA si gode i frutti della programmazione che sta per terminare. Per la prossima stagione c'è anche attenzione verso i giovani talenti. Giustamente. A proposito di Macerata Opera Festival, ci sono gli appuntamenti collaterali, in particolare gli aperitivi culturali verso la chiusura. Venerdì c'è lo scrittore Scarlini. Ultimi appuntamenti per gli aperitivi culturali curati da Cinzia Maroni per l'associazione Sferisterio Cultura, sempre con ospiti d'eccezione, e naturalmente, perché insomma questo è importante. E proseguiamo con quest'altro titolo: Corso Cavour, Macerata, avanti fino al 2027, parcheggi promossi, c'è la proroga, ok al disco orario con limite di 30 minuti sul lato destro del tratto tra via Colle di Montalto e il civico 4. E poi ci fa molto piacere leggere anche quest'altra di notizia, questo titolo: 400 nuovi donatori midollo, oltre 1.500 persone informate e sensibilizzate sulla donazione in un solo giorno, un centinaio di volontari coinvolti, molti giovani. Tutto questo è successo al Parco Eldorado domenica scorsa, una bella iniziativa con appunto i referenti delle associazioni impegnate nella donazione. donazione, e questo è il giusto articolo con cui ci vogliamo lasciare almeno questa mattina per una notizia positiva. Ci vogliamo lasciare con l'informazione locale, con la rassegna stampa, ma l'informazione locale non finisce qui, almeno per noi, perché subito dopo le 10 vi proporremo la seconda parte del nostro Oltre i Titoli con l'intervista del giorno. Tra pochissimo invece arriverà il flash di informazione nazionale.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Da lungoscali raid russi hanno colpito durante la notte Kiev e la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone una ventina. Intanto, secondo fonti ucraine, unità missilistiche nordcoreane hanno iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbero essere equipaggiati con missili balistici. Nonostante la riunione di ieri a livello europeo sul caso Ceuta, restano le distanze tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi era sicura. Lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier Sanchez ribadisce che è necessario l'immediato ritiro della misura. Il commissario europeo Brunner precisa: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'enclave spagnola resta precaria la situazione dei migranti, circa 20.000 che si trovano ancora sul posto. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo afferma Trump, parlando di molti progressi nelle trattative con Iran, ma minacciando anche colpi durissimi in caso contrario. Il Consiglio dei Ministri ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi Flegrei, e oggi il ministro Piantedosi incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto. Nuovo scontro sulle chat di Delmastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale sull'Italia, tocca un nuovo record, oggi 25 le città da bollino rosso che diventeranno 27 su 27 monitorate nella giornata di domani. Al grande caldo si affianca anche la formazione di locali temporali che determinano oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane dopo il 5 in un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Ancora un oro per la Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei in corso a Parigi, superato anche il record della Cagnotto. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 10.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Più 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i Campi Flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera decide di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale che continua ad avanzare sull'Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 25, domani saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Al grande caldo però si affiancano anche le formazioni di locali temporali che determinano l'allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale a Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano, 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto anche evacuare 130 persone che si trovavano in un hotel. È tutto, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
1: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali,
4: inalazioni,
3: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it. Sabato 8 agosto. agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: In primo piano nel nostro spazio dedicato all'informazione locale il tema del benessere aziendale. Sì, perché la Regione Marche e le parti sociali hanno appena firmato il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare appunto il benessere ambientale e dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Regione Marche, le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali e promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivati. L'obiettivo dunque è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'attuazione del protocollo sarà garantita dalla cabina di regia composta dai referenti tecnici della Regione Marche e delle confederazioni imprenditoriali e sindacali, con il compito di monitorare le iniziative, favorire il confronto tra le parti e assicurare la piena efficacia degli interventi programmati. Ricordiamo che nell'ambito della programmazione europea 2021-2027 la Regione Marche ha introdotto specifiche premialità nei bandi destinati a ricerca e sviluppo, innovazione e internazionalizzazione per le imprese che attivano interventi di welfare aziendale. Ad oggi sono 435 le imprese marchigiane coinvolte, con oltre 1300 iniziative attivate o in corso di attivazione, attualmente monitorate dalla cabina di regia regionale. Tra gli interventi adottati ci sono servizi mense, buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa per lavoratori e familiari, buoni carburante, rimborsi per il trasporto pubblico locale, convenzioni commerciali, forme di flessibilità oraria, telelavoro e smart working, iniziative per il sostegno alla genitorialità e attività dedicate alla salute e al benessere psicofisico. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano, in coerenza con la normativa regionale e con gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027. Ora passiamo alle interviste con Giacomo Bughero, assessore regionale allo sviluppo economico, e a seguire con Enrico Rossi, sempre assessore regionale, ma in questo caso all'agricoltura.
9: Assessore, quali sono gli obiettivi di questo protocollo stilato oggi, ma soprattutto lei ha parlato del metodo della concertazione?
10: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme, mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese con delle premialità in base a una gradazione di interventi. Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi, ma sicuramente Questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
9: Assessore, un protocollo molto importante che riguarda anche il mondo dell'agricoltura.
11: Sì, un protocollo che riguarda anche il mondo dell'agricoltura, che mette le persone al centro quale fattore di competitività, dunque di crescita, di coesione sociale. È un protocollo dove abbiamo cercato di integrare, diciamo così, la parte imprenditoriale insieme a quella appunto sociale, guardando ad un obiettivo primario. Io credo che questo protocollo sia soltanto uno strumento, non l'obiettivo principale, che invece è quello di costruire un modello appunto di crescita, di qualità del lavoro, che sappia anche rispondere a quelle che sono le nostre aspettative per quanto riguarda il ricambio, l'avvicendamento generazionale e anche una sempre più importante presenza femminile all'interno delle aziende agricole, in modo particolare per quella che è la declinazione della multifunzionalità.
12: Radio Nuova, in blu.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

incastrato. Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani.

0: la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, il barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con le meraviglie della nostra terra per eventi di Marca. Se c'è un momento dell'anno in cui il cuore delle Marche batte a un ritmo speciale, è proprio la prima metà di agosto. Oggi vi portiamo in viaggio nella provincia di Macerata, quel territorio magico incastonato tra l'azzurro dell'Adriatico e i profili maestosi dei Monti Sibillini. Mettete in agenda le date, da mercoledì 5 a mercoledì 12 agosto. Abbiamo selezionato per voi le iniziative di qualità più autentiche, tra grande musica sotto le stelle, borghi che profumano di storia, laboratori artigianali e degustazioni uniche. Un'occasione imperdibile per vivere la vera essenza marchigiana, fatta di accoglienza, talento e tradizioni intatte. Iniziamo il nostro itinerario dal capoluogo, Macerata, che in questo inizio di agosto vive il culmine della sua stagione più gloriosa, il Macerata Opera Festival, nella straordinaria cornice dell'Arena Sferisterio. Venerdì 7 agosto va in scena La potenza dei Carmina Burana di Karl Orff, un'esplosione di energia corale diretta dal maestro Ramon Tebar. Sabato 8 agosto risuonerà l'arguzia e l'allegria del Barbiere di Siviglia di Rossini. Domenica 9 agosto gran finale con la solennità del Nabucco di Giuseppe Verdi. Curiosità utile per i viaggiatori. Sapete perché l'acustica allo Sferisterio è considerata perfetta dagli artisti di tutto il mondo? Nato nell'Ottocento come stadio per il gioco del pallone col bracciale, il suo imponente muro d'appoggio dritto crea una cassa di risonanza naturale unica in Europa. Se partecipate alle serate dell'opera, non dimenticate di prenotare gli incontri gratuiti dell'aperitivo culturale che si tengono nei palazzi storici del centro prima degli spettacoli. Spostiamoci ora verso l'interno, inerpicandoci tra le dolci colline fino a Serra Petrona. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto il borgo si veste a festa per la celebre sagra della Vernaccia. Non parliamo di una semplice festa di paese, ma di una vera celebrazione della viticoltura eroica marchigiana. Qui potrete partecipare a degustazioni guidate, incontri con i vignaioli locali e laboratori del gusto dedicati alla Vernaccia di Serra Petrona. La Vernaccia di Serra Petrona è l'unico vino spumante rosso al mondo a subire ben 3 fermentazioni successive. Le uve vengono in parte vinificate a raccolto e in parte appassite su tipici telai in legno fino a inverno inoltrato. Partecipare a questo evento significa assaggiare un prodotto che esiste esclusivamente in questo microclima. Per chi ama la storia e lo spettacolo dal vivo, invece, la provincia di Macerata offre 2 appuntamenti imperdibili in questa settimana. Sabato 8 agosto ad Urbisaglia, nella cornice dell'Anfiteatro Romano, va in scena Elettra 1944, con un cast d'eccezione guidato da Pamela Villoresi, una reinterpretazione teatrale potente immersa nelle pietre antiche. E prima dello spettacolo potrete partecipare alle visite guidate serali nel parco archeologico più grande delle Marche. Da lunedì 10 agosto ci spostiamo a San Ginesio, uno dei borghi più belli d'Italia, dove prende il via il rievocativo palio della Pacca. Il paese torna al Medioevo con taverne storiche, laboratori di antichi mestieri per bambini e adulti e dimostrazioni di tiro con l'arco. Il consiglio pratico: a San Ginesio visitate i laboratori artigianali della terracotta durante le giornate del palio, un'occasione rara per vedere i maestri vasaio al lavoro e provare a modellare l'argilla con le proprie mani. Che siate amanti della grande musica lirica ad alto livello, appassionati di archeologia o semplicemente alla ricerca di sapori autentici tra borghi medievali, la provincia di Macerata tra il 5 e il 12 agosto vi offre un mosaico di esperienze indimenticabili. Per organizzare al meglio le vostre tappe, prenotate i biglietti allo Sferisterio con qualche giorno d'anticipo. Portate sempre con voi una felpa leggera per le serate tra i borghi collinari. Le Marche vi aspettano a braccia aperte, pronte a regalarvi storie, bellezza e sapori che vi resteranno nel cuore. Buon viaggio e buon divertimento a tutti. A mercoledì!
0: Radio Nuova in Blu.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto sin dal primo sguardo che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace però dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura i pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana, dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: è arrivata anche oggi la nostra trasmissione, l'appuntamento con voi che state ascoltando, e oggi pensate un po', abbiamo anche Elisa.
1: Buongiorno, buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori.
0: Voi sapete che Elisa il lunedì la notte grande, lui la ascoltate qui alla radio.
1: Sì, quindi, sì, sì.
0: Che raccontate, Elisa? Dici.
1: Tante cose belle, parliamo di vari argomenti, tutti però concentrati su un tema in particolare che è l'amore.
0: Ah, l'amore?
1: L'amore, sì.
0: Ma questa è una cosa importantissima, molto molto bella.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che dite? Che dite sull'amore?
1: Parliamo dell'amore in tutte le sue sfaccettature, dall'amore quello, insomma, bello, profondo, l'amore, insomma, no? Quello che sappiamo. E anche l'amore che purtroppo è anche, diciamo, il rovescio della medaglia, che poi quello non è propriamente amore. Si chiama amore tossico, ma non è amore, ecco.
0: Ma è più l'amore quello che va o quello che non va?
1: Noi speriamo sempre l'amore che va, ecco, noi tifiamo sempre per l'amore che va, però ci sono alcuni casi che alcune volte l'amore non va.
0: Ecco, dobbiamo dire a tutti quelli che ci ascoltano che bisogna avere amore per se stesso e
1: bravo,
0: per tutti.
1: Esatto.
0: Anche quelli che ti vanno a quel paese, ecco, anche per loro, magari pregando che stiano un po' meglio. Ecco, che è la cosa migliore, no? Perché gli altri gli dicono sempre le cose brutte, tanti, e invece no, non va bene questo. Anzi, quello che è brutto, dice le cose brutte, eccetera, eccetera, dice: signore, dagli qualcosa e fallo stare un po' meglio.
1: Ecco. Noi lo auguriamo, dai.
0: Ecco, bravissimo.
1: Ce lo auguriamo.
0: Che allora, facciamo oggi con te oggi?
1: Oggi a questo punto mi concentrerei sul Ferragosto, no? Dato che il 15 sta per arrivare. Oggi siamo mercoledì.
0: Mercoledì, addirittura mercoledì siamo già arrivati, pensate.
1: E quindi ecco, il Ferragosto sta per arrivare, e il 15 sarà, adesso sto vedendo qua, mercoledì. No. Che dico qua? Il calendario? Ecco, c'è, cioè il calendario un attimo che mi ero confusa. Mercoledì sarà, sì, scusate, il 15 sarà un sabato.
0: Un sabato?
1: Un sabato.
0: Che
1: sì.
0: Cosa succede sabato?
1: E sabato c'è appunto Ferragosto, e Ferragosto ha delle radici molto molto profonde, Nazareno.
0: Per esempio, dici qualcosa.
1: Per esempio, allora, il Ferragosto si festeggia, come tutti sappiamo, il 15 agosto, e le sue radici sono romane del 18 avanti Cristo. Questa festa univa i riti agricoli e riposo per i lavoratori. Fu spostata il 15 agosto dalla Chiesa Cattolica per coincidere con l'Assunzione di Maria e trasformata in gita popolare durante il fascismo.
0: Bellissimo, saluta la nostra Maria Grande.
1: E dice appunto: il nome deriva da Ottaviano Augusto, che scelse il mese per i riposi dopo le guerre e i raccolti. Nell'antica Roma i festeggiamenti duravano interi giorni o settimane, non solo una singola giornata. Gli animali in festa, quindi anche i buoi e gli equini da lavoro, venivano incoronati con fiori e dispensati da ogni fatica agricola. Mance e auguri. I contadini facevano gli auguri ai padroni terrieri e in cambio ricevevano doni o denaro. Solitamente, per quanto riguarda le tradizioni e gli spostamenti, dal 1 al 15 agosto, la data originaria era inizio mese, la Chiesa però l'ha spostata per sovrapporla, come dicevamo prima, al dogma dell'Assunzione della Vergine Maria. I treni popolari, la classica gita fuori porta, nasce negli anni 30 del Novecento grazie ai treni popolari di Ferragosto, con tariffe ridotte che permettevano a tutti di viaggiare. Poi abbiamo il famoso Palio dell'Assunta a Siena. Si corre il 16 agosto in stretta connessione temporale e storica con le feste mariane e i giochi romani.
0: È bello, eh? È bello. Quindi quanti giorni ci sta?
1: E quindi qua niente, il 15 di agosto.
0: Ah, quindi tutto il 15, eh?
1: Sì, tutto il 15, che è un sabato, e poi ovviamente la domenica poi è il 16, quindi è un altro giorno di riposo.
0: Sì, quindi possiamo dire che c'è il primo e poi c'è anche il riposo, ma ricordando quello che abbiamo fatto prima.
1: Esatto.
0: Quindi è una bellissima cosa.
1: Ecco, oggi è il 5, fra 10 giorni.
0: Fra?
1: 10 giorni.
0: 10 giorni? Mm-hmm. Ecco, benissimo. Allora
1: a questo punto, Nazzarano, che dici se mettiamo una bella canzone?
0: Ma certo, andiamo subito con una canzone e vediamo cosa sarà.

0: una bella canzone, una bella canzone che Elisa ci dà. Elisa, bravissima.
1: Grazie.
0: Naturalmente avete già saputo le prime cose che oggi ci dice, e quindi eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Sempre rimanendo in tema di Ferragosto, noi prima abbiamo parlato di mete, no? Di viaggi. A questo punto, nel frattempo che andava in onda la canzone, mi sono fatta un giretto, no? Allora dico, chissà dove si può andare durante il Ferragosto, quali sono le mete più ambite, no?
0: Che il 15 agosto lo sarà? Il 15,
1: Il 15, sì.
0: Sono c'è impegnato, bene.
1: Sì, le località più ambite sono ovviamente quelle balneari, di, ad esempio per quanto riguarda l'Italia, di Puglia, Sardegna, Sicilia, Salento e Costiera Amalfitana, seguite dalle montagne di Dolomiti e Monte Bianco, oppure dai laghi come il Garda. All'estero invece spopolano le isole greche, la Spagna e le capitali europee. E per esempio, cosa possiamo fare nel Salento e in Puglia? Ad esempio, goderci il mare cristallino, le feste in spiaggia e i borghi storici.
0: Che vuol dire il mare cristallino?
1: E ovvero che è limpido, Nazareno.
0: Ah, limpido. Quindi ci si va bene.
1: Sì, sì.
0: Ci si va bene, perfetto.
1: Poi, Sardegna e Sicilia, le spiagge sono da sogno e famose in tutto il mondo.
0: Ah.
1: Poi Costiera Amalfitana e Calabria, ovviamente c'è un panorama mozzafiato e soprattutto abbiamo lì la Costa degli Dèi. Quindi
0: la Costa degli Dèi.
1: Montagna e natura. Le Dolomiti sono ottime per sfuggire dal caldo con escursioni in alta quota. Poi abbiamo Monte Bianco e Courmayeur, aria fresca, relax e passeggiate alpine. Non dimentichiamo appunto il lago di Garda con i suoi sport acquatici e i borghi pittoreschi sulle sponde.
0: Io ci sono andato tante volte al lago di Garda,
1: Sì?
0: E si sta molto molto bene, quindi andateci perché si sta bene.
1: Ecco, e poi qua che cosa ci dice? Ad esempio per quanto riguarda i borghi e l'arte, per esempio Matera e la Val di Noto, qui abbiamo cultura, storia e tradizioni uniche del sud Italia. Poi ci sono anche città d'arte venete come Verona, Venezia e Padova per un turismo culturale.
0: Anche a Padova io ci sono stato, quindi andate a Padova, che è una bellissima Padova, quindi andateci.
1: Bisogna andarci, Nazareno, poi un giorno organizzeremo una città a Padova.
0: Brava, esatto.
1: Poi abbiamo Ascoli Piceno, che è vicino a noi, e i centri storici minori con sagre tradizionali ed eventi locali. Per quanto riguarda l'estero, come dicevamo prima, c'è ad esempio la Grecia con il mare splendido e il buon cibo a prezzi accessibili.
0: Andate anche alla Grecia,
1: in Grecia,
0: perché c'è veramente bella.
1: Poi Spagna con movida, spiagge e voli frequenti. Ed infine abbiamo Malta con mare e vita notturna giovanile.
0: E che dire di Malta? Anche a Malta dovete andare, perché è bellissimo.
1: Dobbiamo andare, Nazareno.
0: Ecco.
1: Per chi invece purtroppo no, vuole, cioè vuole, magari non può partire, o magari per chi vuole rimanere a casa perché ha bisogno di rilassarsi, di riposarsi, eccetera, si può festeggiare Ferragosto anche da casa, Nazareno, no? E può diventare una cosa speciale. Per esempio, si può organizzare un pranzo fresco, fare un cinema all'aperto sul balcone, rilassarsi con giochi da tavolo, oppure trasformare il terrazzo in un solarium con una playlist estiva.
0: Ah, bello, quindi questo è una bella
1: cosa. Per esempio, qui ci dà un menù che potrebbe essere benissimo: il couscous di verdure, spiedini di melone e prosciutto, oppure un'insalata di mare. Se invece poi uno volesse, può fare anche una grigliata in giardino sul terrazzo se c'è lo spazio, oppure anche il barbecue. Ovviamente non può mancare il gelato, quindi il gelato artigianale, oppure
0: bellissimo, buono.
1: Oppure un semifreddo per dessert. Attività di relax e svago, per esempio qui ci consigliano di creare un angolo relax con cuscini e piante sul balcone, organizzare una maratona di film e serie TV con le finestre socchiuse e l'aria condizionata, giochi di società.
0: No, non è caldo dopo?
1: Con l'aria condizionata?
0: Ah no, per quello no, allora.
1: No,
0: allora sì, certo. Allora chiudiamo la finestra.
1: chiudiamo la finestra. Poi dopo abbiamo giochi di società oppure carte per giocare in famiglia o con gli amici rimasti in città insieme a noi.
0: Ma la, quando chiudiamo la finestra, anche quelle per chiudere tutto oppure solo la, i vetri?
1: Ma solo i vetri, penso.
0: No, perché sennò non vengono niente da, da fuori.
1: Ognuno fa come desidera, Nazareno.
0: Ecco, apposta allora.
1: Per esempio c'è anche chi vuole godersi la città vuota per una passeggiata serale fresca oppure per un gelato in centro senza traffico.
0: Gelati, prendeteli perché sono buoni.
1: Sì,
0: io,
1: sì.
0: Me lo dico io che li pio sempre.
1: Io ad esempio ci fu un anno, a parte che a Ferragosto non è che siamo mai andati fuori, qualche un anno è capitato che siamo andati a casa di un'amica nostra che purtroppo ci ha lasciato con il Covid. Lei si chiamava Santa e la voglio ricordare qui insieme a tutti voi e mandarle un abbraccio grande da
0: qui paradiso,
1: fino al cielo, no?
0: Dal paradiso, via.
1: Ecco, Santa. E in pratica ti dicevo, Nazareno, e a un certo punto ci aveva invitato a casa dei suoi parenti in campagna, siamo stati benissimo, ho un bel ricordo di questa giornata. Poi sempre lì, lei praticamente era di Apiro, no? C'erano dei mercatini, abbiamo fatto lì una passeggiata, ma siamo stati bene bene dalla mattina, cioè dall'ora di pranzo fino alla sera siamo stati lì con loro. E dopo del resto mi è capitato di passarlo anche a casa e ho fatto una bella maratona di film horror, Nazareno.
0: Oh,
1: io
0: no,
1: sono
0: no,
1: appassionata no. Di cinema horror fino a un certo punto, ecco.
0: Beh,
1: però abbiamo fatto, mi ricordo che ci fu un anno che abbiamo visto appunto questi film. Eppure è capitato in vacanza quando ero più giovane. Quando ero più giovane, adesso sembra che ho 100 anni, però diciamo qualche anno
0: fa. 99,
1: c'ho 99, portati benissimo.
0: Ecco,
1: è capitato che andavamo a casa al mare di un nostro amico e lì pure facevamo le passeggiate, andavamo al mare, facevamo pranzo e cena lì e poi ritornavamo a casa, ecco.
0: Ecco, esatto. Oh, quando mangiate, mangiate tanto, che cose sono tutti uguali, però state attenti perché non vi dicono che mangiate troppo.
1: Ecco, no, mi raccomando. Che dire, Nazareno, vogliamo mettere un'altra canzone?
0: La canzone, intanto però diciamo che se qualcuno vuole chiamarci, faccia
1: sì.
0: Pure lo 0733 23 75 75, 0733 23 75 75. Via Elisa, andiamo.
1: Andiamo con un'altra canzone.
0: Eccola.

0: Mai.
1: Eccola
0: qua, una bella canzone che abbiamo sentito adesso. Torniamo invece alle cose che tu ci racconti.
1: Allora, intanto sto cercando un'altra canzone per dopo.
0: Ecco.
1: Allora, oggi proprio le canzoni... veramente no, sono diventata un jukebox.
0: Ci sono tante.
1: Che sono abituata adesso il lunedì.
0: Vedi?
1: Ce ne sono tantissime, Nazareno. Poi dopo, ecco, per esempio, i grandi successi e i tormentoni dell'estate italiana spaziano, pensa Nazareno, dai classici intramontabili degli anni 60 fino alle hit moderne come Sapore di sale di Gino Paoli, Un'estate.
0: Sapore di sale, Sapore di mare.
1: Un'estate italiana di Gianna Nannini e Edoardo Bennato, ecco. E i grandi successi moderni come Annalisa e The Colors.
0: Ecco.
1: Poi abbiamo anche Riccione dei giornalisti, questa è del 2017. Di Annalisa abbiamo La Luna e Gigli, Mon Amour, Sinceramente.
0: Queste sono,
1: però diciamo, partiamo da quelle, no, che magari conosciamo anche
0: tutti quanti la conoscono, è meglio.
1: Sì, quelle che conosciamo tutte. Per esempio, qui c'è un successone per quanto riguarda Gino Paoli con Sapore di sale nel 1963.
0: Sapore di sale.
1: Poi abbiamo Abbronzatissima di Edoardo Vianello, che dopo ascoltiamo.
0: Abbronzatissima.
1: Sempre nel 1963.
0: Intanto io dico quello che è.
1: Com'è?
0: Io intanto ho fatto sentire la prima cosa, così dice è quella, è quella.
1: Sempre del 1963. Poi abbiamo Azzurro di Adriano Celentano, 1968.
0: Azzurro,
1: ecco, dopo te la metto. E Un'estate italiana di Gianna Nannini e Edoardo Bennato, 1990.
0: Senti, perché non so come fa.
1: Ecco, dato che me l'hai chiesta, no, in questo momento,
0: sì,
1: che dici se la mettiamo? Abbronzatissima di Edoardo Vianello?
0: Abbronzatissima, vai!
1: Vado.

0: abbronzatissima. Ecco, sto, abbiamo veramente alte qua, con il sole. Perciò,
1: già.
0: Tu ti sei diventata già, no?
1: Si stava un peperone. Ecco. No, io ti dico, al mare sto sotto l'ombra, però anche se sto sotto l'ombra mi abbronzo lo stesso.
0: Molto.
1: E dipende, Nazareno, sì, cioè la pelle mia è abbastanza chiara, quindi...
0: Ma tu ogni tanto mettiti un po' fuori, no?
1: No, così divento veramente un peperone arrosto.
0: Capito, così, cioè, ah, guarda quella è andata via in giro.
1: È diventato un semaforo rosso.
0: È andato su qualche mangio, sono alta.
1: Così divento proprio un tutt'uno, Nazareno, tra capelli e pelle, non mi riconoscono più. Divento l'umpa lumpa. Sì, sono quegli ometti, no, della fabbrica di cioccolato.
0: Senti, non so se dobbiamo mettere la pubblicità.
1: Senti, io ci provo a mettere la pubblicità, spero non fare danni.
0: Vediamo, se andiamo avanti.
1: Se magari vedete una fumata nera,
0: non c'è problema, dai.
1: È andata a fuoco la regia.
0: Andiamo noi.
1: Andiamo, proviamo a mettere la pubblicità.
0: Vai.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Eccoci, Nazareno. Allora, io penso che la pubblicità era questa.
2: Abbiamo sentito questa cosa lì e siamo molto molto bene, molto bene. Allora, continuiamo invece noi che abbiamo un sacco di cose da dire.
1: Allora, continuiamo rimanendo sempre fedeli al nostro Ferragosto. Per esempio qua, mentre andava in onda la pubblicità, eccetera, e anche la canzone che abbiamo sentito di Francesco Gabbani. Allora, qui mi sono concentrata anche sugli animali, no? Tu sai la mia passione per loro.
2: Qual
1: allora,
2: è il tuo più bello animale, per esempio?
1: Ma quello dove mi identifico?
2: Non so, quale...
1: Allora, se vuoi sapere l'animale che mi rappresenta, che...
2: Di più
1: per il carattere che ho, sempre sulla parte dei felini,
2: sì.
1: Sono verso la tigre, insomma.
2: La tigre?
1: Sì.
2: Poi la puoi portare anche in casa, no? Quella,
1: no, quella no, posso
2: non si
1: portare
2: può
1: venire, in casa.
2: Non si può venire,
1: quella no.
2: Pensavo che si potesse mettere in casa.
1: No, quello no, Nazareno, non è un animale domestico.
2: Allora, non la vogliamo via pure io, invece non la piglio, va.
1: No, Nazareno, ti devi accontentare di me, quindi.
2: Meno male che me l'hai detto, ma se no sarebbe un disastro.
1: Sì, è veramente un disastro. Allora, Nazareno, mentre per quanto riguardano gli animali domestici, io diciamo ho un piccolo zoo, no? Ormai lo sapete, ho praticamente 4 gatti, il cane che ho adottato da un rifugio, e lo poverino non c'aveva più il padrone e quindi adesso sta con me, sta con noi.
2: Con te, sta bene, sì?
1: Sì, sì.
2: Ti vuole bene?
1: Sì, tanto.
2: Anche bene.
1: Sì, sì, sì, è dolcissimo.
2: Meno male.
1: E poi niente, Nazareno, poi dopo un coniglio nano e...
2: Un come?
1: Un coniglietto nano.
2: Un coniglietto nano?
1: Coniglietto.
2: Nano.
1: Nano, sì.
2: Che vuol dire, solo?
1: No, nano vuol dire che rimane piccolino.
2: Piccolino, sì. Piccolo allora.
1: E poi ho questa coppia di cocorite che mi sono state regalate da questa mia amica. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, che la mia amica, pure lei, ha una grande passione per gli animali. Tipo l'altro giorno siamo andati da un signore appunto che alleva gli uccellini e ci sono anche gli uccellini che purtroppo non stanno bene, hanno dei problemi.
2: Oh, come è successo? Perché?
1: E sono nati con dei problemi, Nazareno, e allora questa amica mia se ne sta prendendo cura.
2: Ah, cioè lei prende quelli anche che va male.
1: Esatto.
2: E li porta lì da lei.
1: Li porta lì da lei e li fa stare con gli altri.
2: Perché è medica questa?
1: No, però ecco, ci sono questi poverini che sono magari nati con non tutte le zampine, chi magari fa fatica anche a volare, eccetera. E invece di lasciarli abbandonati a loro stessi, lei se ne prende cura.
2: Ma però ci chiude anche le finestre perché quelle... Vanno via dopo.
1: Certo, no, perché allora loro stanno dentro delle gabbiette apposta.
2: Ah, ecco lì. Allora ci volevano poco là, però.
1: E dopo lì Nazareno c'hanno uno spazio suo per volare, certo, uno spazio un po' limitato. Però se ipotesi li lascia volare liberi, va incontro anche ai pericoli, purtroppo.
2: Quello è vero, sì, infatti.
1: Quindi ecco.
2: Quindi come si può fare?
1: E niente, che adesso stanno tutti lì e si fanno compagnia.
2: Ecco.
1: Ce n'è sta uno in particolare che, ecco, noi l'ho chiesto più, adesso vi farò questa domanda. C'è sta un uccellino che, anzi, veramente un uccellino femmina, che gira su se stessa perché in pratica ha voluto dire questo signore che il problema di base... sono il fatto che era molto corteggiata dagli altri maschietti, no?
2: Sì.
1: E allora adesso lei per lo stress gira su se stessa, quindi non so se ha finito il giro o se continua o se si è fermata oppure se ancora continua.
2: Ma su questi maschietti?
1: No, lei praticamente a causa di questi corteggiatori gira su se stessa, quindi ecco quello che succede.
2: E perché sono da se stessa?
1: È per lo stress, Nazareno dice.
2: Ah, lo stress.
1: Sì, è stressata da questi uomini, Nazareno.
2: Non pensa tu però.
1: Che consiglio puoi dare tu che sei un uomo? Vedi quello che succede e poi dopo gli uomini ci fanno girare la testa.
2: No, potrebbero dire, lei potrebbe dire, Statevi buoni, che sennò qua io ci sa faccio
1: non mi fermo più e continuo a girare. Chissà se si è fermata, se ha trovato un po' di tranquillità. Dopo glielo devo domandare.
2: Tu chiediglielo, poi la prossima volta che vieni ce lo dici.
1: sì.
2: Esatto.
1: Allora, Nazareno, io manderei a questo punto un'altra canzone di Gino Paoli e poi dopo ci dedichiamo agli animali per quanto riguarda il Ferragosto. Che dici?
2: Io direi forza.
1: Io direi che forse c'è anche la pubblicità, Nazareno.
2: Ah sì?
1: Sì,
2: allora, mettiamola e poi la canzone.
1: Aspetta un attimino che qua c'è ancora la canzone dei The Colors.
2: Uh-huh.
1: E poi qui mi sta dicendo inizio pubblicità.
2: E allora che tu cominci la pubblicità oppure la canzone?
1: E allora sono rimasti 16 secondi.
2: 16
1: io manderei
2: secondi.
1: La pubblicità e poi dopo la canzone.
2: Allora andiamo con la pubblicità della Di Nuova Macerata.
1: Sì.
2: Eccola.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Bene, salutiamo tutti quelli che vengono qua per la pubblicità e tanti rendono tanti soldi poi prendono, quindi venite qua per la pubblicità perché prenderete un sacco di soldi. Allora vai.
1: Allora Nazareno, andiamo con Gino Paoli e Sapore di Mare.
2: Sapore di sale,
1: mi sono sbagliato, scusate.
2: Ecco. Sapore di sale, sapore di mare.
1: Ok, andiamo.
2: Andiamo!

0: sapore di mare, sapore di mare. Senti, ma tu che sei una di interessi di questo, ma il mare che sapore c'ha?
1: Salato.
0: Salato?
1: Sì.
0: Tutto salato?
1: Sì.
0: Con l'acqua però, eh?
1: Eh sì, l'acqua è salata.
0: Ecco, perfetto. Allora, torniamo a noi.
1: Allora, Nazareno, torniamo a noi. Tu non hai mai sentito il mare?
0: Il mare io sono andato dentro sempre.
1: Ah, quando ci vado. Sai che sapore ha?
0: Sempre quando ci vado, io.
1: Ah, ecco. Allora, Nazareno, ritornando a noi, ritorniamo appunto al Ferragosto e agli animali domestici. Quindi,
0: domestici, sì.
1: Per festeggiare.
0: Gli altri sono pericolosi, quindi stiamo attenti.
1: Come?
0: Gli altri sono pericolosi, quindi
1: no,
0: stiamo...
1: dai.
0: E beh, sai com'è.
1: E vabbè, sì, sono un po' selvaggi.
0: Ecco.
1: Selvaggi, selvatici.
0: E gli altri, quelli
1: invece... i domestici, no.
0: Sono bravi quelli.
1: Sono bravi. Allora, festeggiare il Ferragosto insieme agli animali domestici richiede appunto una grande attenzione, soprattutto al caldo, e dobbiamo stare attenti alle necessità dei nostri amici a quattro zampe.
0: Per adesso poi che c'è tanto
1: sì,
0: caldo.
1: Sì, veramente. Quindi bisogna scegliere acqua e ombra. Tenere sempre una ciotola di acqua fresca a disposizione e creare zone d'ombra in casa, in giardino oppure al mare. Evitare l'asfalto bollente, quindi toccare il terreno con la mano prima di uscire per evitare ustioni ai cuscinetti delle zampe. Mai lasciare in auto il cane oppure il gatto.
0: Che fa il cane?
1: Allora, l'abitacolo si surriscalda in pochi minuti anche con i finestrini aperti, quindi è pericoloso.
0: Sì. Allora niente, i cani stai via, fuori.
1: Noi ai botti, i fuochi d'artificio di Ferragosto spaventano molto cani e gatti, quindi bisogna tenerli in un luogo sicuro e riparato. Cosa bisogna fare per le uscite fuori porta? Ad esempio possiamo scegliere spiagge e parchi freschi con stabilimenti pet friendly autorizzati.
0: Ma perché? Dove si trova questi?
1: Dopo su internet ci sono, Nazareno. Dopo casomai li vediamo anche qui da noi, se c'è qualche cosa nelle Marche, qualche stabilimento pet friendly. Sicuramente c'è.
0: Ecco, quindi
1: ci sono.
0: Quindi sono solo voi, chiamate Elisa e vi dà poi tutta la situazione.
1: Ovviamente cibo leggero, non bisogna dare ai nostri amici a quattro zampe il cibo umano oppure troppo condito.
0: Il cibo umano lo vogliono questi?
1: Troppo condito è meglio non darlo, Nazareno.
0: Hai capito, noi diciamo che andiamo va benissimo e questi noi...
1: No, non possono mangiare, loro hanno il cibo proprio apposta per loro.
0: Ah, ecco, un po' più piccolo diciamo.
1: Sì, che cioè quello che non possiamo mangiare noi, ecco, non penso Nazareno che mangi le crocchette.
0: Noi le crocchette non le possiamo mangiare.
1: No.
0: Sta attenti a quelli che magari non lo sanno questo, eh?
1: Ecco, quindi, le crocchette in teoria del cane e del gatto non.
0: Non si possono mangiare.
1: Non si possono mangiare dopo. Ma
0: detto Lisa, quindi piano con lei, eh?
1: No, Nazareno, in teoria no, io non l'ho mai fatto. Tu non penso che mangi le crocchette, quindi.
0: Una volta me l'hanno detto, ma io ho detto per carità, portami.
1: Ah, una volta ti hanno detto mangiamo insieme le crocchette.
0: Io ho detto per carità.
1: Ci sono le crocchette mare di pollo, quelle lì che possiamo mangiare noi, tipo che sono dei bocconcini di pollo mari fatti fritti.
0: Ah, dici che poteva essere quelli?
1: Sì, secondo me.
0: Mannaggia,
1: quelle crocchettine di patate.
0: Le ho mandate via allora io.
1: Le
0: ho mandate via allora io.
1: Nazareno, ci rifaremo, dai.
0: Ci sono crocchette, ci rifaremo, crocchette, sì,
1: diciamo.
0: Giusto.
1: Crocchette per gli animali e crocchette di pollo oppure crocchette di patate che possiamo mangiare noi.
0: Però quelle nostre.
1: Il cibo umano, però.
0: Quelle nostre, non quelle altre che te.
1: No, no, quelle crocchette è un'altra cosa.
0: Appunto.
1: Eppure bisogna portare dietro anche per quanto riguarda i nostri animaletti degli snack freschi per appunto rinfrescarli.
0: Sempre?
1: Sì, Nazareno. Acqua e cibo leggero con appunto queste accortezze. Allora, dicevamo, adesso mi ha messo la curiosità di stabilimenti pet friendly nelle Marche.
0: Nelle Marche, quindi stiamo qui da noi. Ecco.
1: Sì, che siamo,
0: cioè, questa è una
1: bellissime
0: cosa,
1: poi le Marche.
0: Sappiamo meglio, insomma, stiamo da noi, quindi...
1: Allora sì, ci sono Civitanova Marche. Se io faccio i nomi di queste chalet sono pubblicità purtroppo, quindi non li posso dire. Comunque ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 stabilimenti. Stabilimenti pet friendly a Civitanova Marche. Qui perlomeno mi da questo.
0: 6? Tanti, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto.
1: Ti dico, non posso fare i nomi e poi dopo...
0: Non puoi farli?
1: Pubblicità, no? Che dici, Nazareno?
0: Dai, parli una volta, su.
1: Li faccio?
0: Ma sì, dai, su.
1: Allora, qui abbiamo, per esempio, il bagno Arturo.
0: Ecco.
1: Bagno Ippocampo, bagno Cristallo, bagni Ginetta, poi abbiamo spiaggia libera Amici di Fido e chalet Etna. Quindi
0: ecco.
1: a me danno questi, sì, gli, sì, stabilimenti,
0: sì. No, quindi... dico a questi che se vogliono della pubblicità, ecco, viene da noi e noi la facciamo, ecco.
1: Questo è importante, però stanno facendo un ottimo lavoro, gli stabilimenti pet friendly, veramente siete bravissimi, ragazzi.
0: Certo, noi gli facciamo un gran saluto a tutti.
1: Certo, ecco. Assolutamente, un caloroso saluto a tutti gli stabilimenti balneari.
0: Bene.
1: Allora, Nazareno, che dici? Ci ascoltiamo un'altra canzone e poi dopo facciamo i saluti?
0: Andiamo con un'altra canzone, che è? Qual è?
1: Azzurro di Adriano Celentano.
0: Azzurro, quello lì.
1: Dai, oggi ti ho fatto divertire.
0: Molto. Bisogna che vieni tanto, così io mi diverto un po', sì.
1: Ecco, dobbiamo venire più spesso.
0: Ecco. Allora.
1: Andiamo.
0: Ciao a tutti!
1: Aspetta,
0: dopo.
1: Dopo.
0: Sentiamo intanto la canzone, eh?
1: Sì.

0: Eccoci, Nazareno.
1: Siamo arrivati alla fine di questa bellissima cosa che hai preparato, tu, no?
0: Puntata, sì, dai, fresca, estiva.
1: Tante persone qui hanno telefonato dicendo brave, brave, bravi, vai. Io dicevo, parlate con noi, no? Ma questi, no, no, per carità, detto, perché vogliamo sentire tutto, poi noi non... Io ho detto anche, volete, potete cantare. No, per carità, non sappiamo cantare, detto. E quindi non possiamo farlo cantare, detto, se non sapete cantare, che possiamo fare? Ecco.
0: Ecco, sotto la doccia.
1: Capito?
0: Ecco, sotto la doccia cantiamo una bella canzone tutti insieme, dai,
1: tutti insieme.
0: Noi siamo uniti.
1: E infatti,
0: lì.
1: A questo io ho detto, quando siete pronti, ditelo che noi poi cantiamo con voi.
0: Esatto.
1: Tutti insieme.
0: Allora, Nazareno, siamo arrivati alle 11.57.
1: 57?
0: Sì, e a questo punto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Auguriamo ad ognuno una buona estate e ovviamente un abbraccio affettuoso a tutti.
1: Ciao a tutti, state sempre con noi a Radio Nuova Macerata, che state con naturalmente sentiti bene ogni giorno.
0: Ciao.

0: In blu 2000 news.
1: Studio Ugo Scali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz, all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate. Al grande caldo si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Un centinaio di volontari coinvolti, oltre 1.500 persone informate e sensibilizzate sulla donazione in un solo giorno. Molti giovani che hanno deciso di tipizzarsi per poter donare il midollo osseo. È il frutto di una straordinaria domenica di mezza estate fra tuffi, sole e divertimento al parco acquatico Eldorado di Apiro, dove le associazioni Avis Marche ed Atmo Marche hanno promosso una giornata dedicata al dono del sangue, del plasma e del midollo osseo. Alla giornata del 2 agosto sono intervenuti tra gli altri il presidente regionale dell'Avis, Daniele Ragnetti, quello provinciale di Macerata, Morena Soverchia, nonché Maura Ricotta, in rappresentanza dell'Atmo Marche, che ha portato la sua testimonianza diretta di donazione di midollo osseo. Per molti giovani si è trattato di una bella scoperta, per altri l'occasione di conoscere meglio un orizzonte già noto ma ancora da raggiungere. Intanto nel primo semestre del 2026 le Marche hanno registrato 400 nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e una decina di donazioni, mentre sul fronte del sangue la regione mantiene l'autosufficienza ma necessità di incrementare le donazioni di plasma. Si sono appena chiuse le indagini ed è stata stabilita l'udienza preliminare per il prossimo 7 ottobre al Tribunale di Macerata per turbativa d'asta e subappalti ritenuti irregolari, in cui sono coinvolti due funzionari del comune di Porto Recanati, insieme a sei imprenditori e al direttore tecnico di un'azienda. In ballo una serie di affidamenti e lavori eseguiti nelle scuole e sulle strade a Porto Recanati tra il 2021 e il 2022, in cui il comune viene indicato come parte offesa. A questo proposito il sindaco Andrea Michelini, in una nota, specifica come fin dai primi mesi del suo insediamento alla guida della città nel 2021, anche dietro segnalazioni, aveva osservato con i suoi collaboratori numerose possibili anomalie giuridico-amministrative in diverse pratiche gestite dall'ufficio tecnico. Di conseguenza l'amministrazione comunale a scopo cautelativo aveva informato la competente procura di Macerata e rimosso da dicembre 2022 dall'incarico di funzionario responsabile dell'ufficio tecnico uno dei due dipendenti citati nell'atto giudiziario, essendo venuta meno la fiducia riposta nel medesimo. Firmato nei giorni scorsi nella sede regionale il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo, sottoscritto dalla Regione Marche e le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali, promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivanti. L'obiettivo è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano in coerenza con la normativa regionale, con gli obiettivi della programmazione europea 21-27. Ai nostri microfoni l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro.
4: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme e mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese con delle premialità in base a una gradazione di interventi. Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi. Questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il Presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
3: Un quarantenne di origini marocchine residente a Civitanova Marche è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione si è svolta nel pieno centro cittadino nell'ambito dei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle forze dell'ordine, il quarantenne ha cercato di liberarsi di 11 involucri contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina per poi scappare. Raggiunto dai carabinieri, il quarantenne ha opposto una violenta resistenza prima di essere immobilizzato. A causa dello scontro, i militari hanno riportato lievi graffi ed escoriazioni. Nella perquisizione dell'auto usata dall'arrestato sono state rinvenute 11 dosi di cocaina pari a 8 grammi complessivi e 15.000 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività illecita di spaccio. Aggressione nel parco Ponte Collio. I carabinieri di San Severino Marche sono intervenuti dietro una segnalazione. Secondo quanto ricostruito, un 22enne di origini camerunensi ha affrontato un 25enne di origini marocchine, entrambi residenti in città, puntandogli alla gola una chiave metallica per costringerlo a consegnargli del denaro. Di fronte al tentativo della vittima di allertare i soccorsi, l'aggressore le ha strappato con violenza il cellulare dalle mani per impedirgli di chiamare. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, il giovane ha cercato di dileguarsi a piedi nei pressi del parco, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. La chiave metallica utilizzata come arma impropria per la minaccia è stata sequestrata. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'Università di Macerata introduce una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell'anno accademico 2026-2027. Potranno beneficiare dell'agevolazione coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall'Ateneo. L'iniziativa è pensata per offrire un vantaggio a chi intende intraprendere il percorso per l'abilitazione all'insegnamento e consentire all'università di programmare in modo più efficace l'organizzazione delle attività formative. Per il prossimo anno accademico, UniMC ha richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca l'accreditamento di numerose classi di concorso, riferite in particolare agli ambiti letterario, linguistico, filosofico, storico, geografico, artistico, economico, giuridico, informatico e motorio. Tra queste rientrano anche le lingue francese, inglese, spagnola e cinese. Il Consiglio regionale delle Marche ha appena approvato con 25 voti favorevoli ed uno contrario la proposta di legge che disciplina la realizzazione di tettoie destinate al deposito dei prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature. La norma riguarda le zone agricole, comprese quelle situate all'interno di aree naturali e protette, mantenendo fermo il rispetto di tutti i vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici previsti dalla vigente legislazione. Il provvedimento introduce limiti precisi. Le tettoie non potranno superare i 4,50 metri di altezza e i 40 metri quadrati di superficie coperta. Non potranno inoltre essere utilizzate per finalità differenti da quelle previste dalla legge e dovranno essere rimosse al termine dell'esercizio del diritto di uso civico. Prosegue la tournée estiva 2026 della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, con un nuovo appuntamento questa volta nella loro città. Giovedì 6 agosto alle ore 21:15 la suggestiva Rocca Borgesca di Camerino ospiterà la rappresentazione della brillante commedia in due atti di Italo Conti, compagnia amatoriale, diretta da Alberto Pepe. Una commedia degli equivoci nella quale colpi di scena, incomprensioni e gag si susseguono senza sosta, regalando oltre due ore di autentico divertimento. L'ingresso è a pagamento con biglietto unico di 5 euro. 23esima edizione del Montelago Celtic Festival, da oggi all'8 agosto, porta sull'altopiano di Colfiorito una delle più grandi comunità temporanee d'Europa, nel segno della musica folk, della cultura e del campeggio libero. Quattro giorni immersi nel cuore dei Sibillini, in cui musica, letteratura, cinema, natura, arti, sport e vita all'aria aperta si intrecciano attorno al tema scelto per questa edizione, i legami. Quelli tra persone e territori, tra tradizione ed innovazione, tra immaginazione e realtà, capaci di trasformare ogni anno Montelago in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. La piazza si conferma uno dei luoghi simbolo dell'estate treiese. Anche nel mese di agosto il centro storico ospiterà una serie di appuntamenti che porteranno sul palco il teatro dialettare e il folklore. Domani, 6 agosto, la compagnia Briciole d'Arte di Montefano presenterà Dietro a una nuvola o sole, commedia in due atti di Euro Teodori, alle ore 21:30. Il 12 agosto sarà invece protagonista la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno con I parenti di Roma, commedia in due atti di Gabriele Mancini, mentre mercoledì 29 agosto salirà sul palco la commedia teatrale Don Valerio Fermanelli, Luana Moretti con La Pinziò, commedia dialettale di Dante Cecchi.
2: Lo sport.
3: Lo stadio Gualtiero Soverchia di San Severino Marche ospita stasera, con calcio d'inizio alle 20, l'amichevole tra la Settempe e la Maceratese, un test d'alto livello nel percorso di preparazione al prossimo campionato, capace di richiamare tifosi ed appassionati delle due storiche piazze calcistiche della provincia. Dalle 19, al termine dell'incontro, si terrà il classico terzo tempo, momento di festa aperto a sostenitori, famiglie, giocatori di entrambe le formazioni, per condividere insieme cibo, musica e passione sportiva.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 26-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! È mamma! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Questo è un tipo di energia che non si può fermare, che ha bisogno di essere sempre in azione, sempre in cammino, perché fermarsi, per certe persone, è quasi come morire un po'.

Finn Moriarty non riesce a stare fermo. Guida per ore senza sosta, parla senza sosta, ama senza sosta. Passa da una moglie all'altra, da un progetto all'altro, sempre con la stessa intensità febbrile. Al volante è quasi un'altra persona. Prende curve a velocità impossibili, sorpassa camion in autostrada con una sicurezza che sfiora l'incoscienza e intanto continua a parlare di filosofia, di donne, di jazz, di tutto e del contrario di tutto, senza mai perdere il filo. Sal lo osserva con ammirazione crescente. Dean sembra vivere una vita a doppia velocità rispetto a tutti gli altri, come se ogni istante per lui valesse il doppio. Le auto in questa storia non sono solo un mezzo di trasporto, sono l'estensione fisica di questa irrequietezza, il modo in cui i personaggi trasformano l'inquietudine interiore in chilometri percorsi. Lo stile stesso con cui è raccontata questa vicenda imita il movimento, frasi lunghe, quasi senza fiato, che si susseguono come il paesaggio visto dal finestrino di un'auto lanciata a tutta velocità. Non c'è una destinazione fissa, c'è solo il bisogno costante di essere altrove, di vedere qualcos'altro, di non fermarsi mai abbastanza a lungo da dover fare conti con se stessi. Sal comincia a chiedersi se questa incapacità di fermarsi non nasconda in fondo proprio l'esatto contrario di quello che sembra. Non coraggio, ma paura di quello che potrebbe emergere in un momento di quiete. Il movimento, per Dean e per Sal, è quasi una forma di libertà, ma è anche, come vedremo, una forma di fuga da qualcosa che prima o poi bisognerà affrontare. La parola di oggi di Pagine d'Estate è movimento. Grazie di essere stati con noi, vi ricordiamo che i nostri canali sono a disposizione per suggerimenti, indicazioni, anche per gli indizi sul libro, e noi ci sentiamo domani, sempre con Antonio Torretti, con un nuovo frammento di questo lungo viaggio.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
1: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
0: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta, nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
2: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea, in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
3: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
4: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperatura e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
5: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. E intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone, il servizio di Cristiana Caricato.
6: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
7: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
6: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collusione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 chilometri agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione, tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rimaterlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
7: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oru. Oggi saluteremo Doris Lessing e il quinto figlio, Ben. Una storia veramente intensa, veramente anche cruda da leggere. Chi è Ben? Lasciamoci con questa ultima riflessione. È davvero un mostro o è solo lo specchio di una società che sa amare unicamente ciò che gli rassomiglia? Abbiamo visto che cosa succede quando l'imprevisto, il selvaggio, l'inclassificabile fa irruzione in una vita perfetta. Il quinto figlio di Doris Lessing non ci ha dato risposte rassicuranti né consolatorie. Ci ha lasciati così, di soli, di fronte a Ben, ma soprattutto di fronte alle nostre paure, alla facilità con cui la nostra idea di ordine e amore può sgretolarsi quando incontra un'alterità che non riesce ad addomesticare. E così concediamoci queste ultime pagine e restiamo con lo sguardo aperto per vedere che cosa succederà, quale sarà l'epilogo di questa storia.

0: In quei giorni, sui giornali locali, abbondavano le notizie di rapine, aggressioni, atti di vandalismo. A volte tutta la banda, ben compreso, non si faceva viva per un giorno intero, se non di più. «Dove sei stato, Ben?»
1: «Con i miei amici», rispondeva con indifferenza.
0: «Sì, ma dove?»
1: «In giro».
0: «Al parco, in un bar, al cinema, e quando riuscivano a farsi prestare o a rubare qualche motocicletta via, verso le località a loro note». Harriet fu tentata di chiamare il direttore della scuola, ma poi si domandò a cosa servirebbe. Se fossi al suo posto, sarei felice di non averli tra i piedi.
1: E la polizia?
0: No, non avrebbe mai messo Ben nelle mani della polizia. La banda aveva sempre un mucchio di soldi. Più di una volta, scontenti di quanto avevano trovato nel frigorifero, erano andati a rifornirsi di grandi quantità di cibo che avevano continuato a mangiare per tutta la sera. Era Derek, mai Ben, a offrirle qualcosa.
1: «Ne vuoi un boccone, tesoro?»
0: Lei accettava, ma andava a sedersi per conto suo, sicura che preferissero non averla intorno. Sui giornali si era parlato anche di stupri. Esaminava quei visi cercandovi qualche legame con quello che aveva letto. Erano normali visi di ragazzi che dimostravano forse di più della loro età. Derek aveva un'espressione idiota. Nei momenti culminanti del film si metteva a ridere istericamente. Elvis era smilzo e biondo, in apparenza molto educato, ma sotto sotto, a giudicare dagli occhi freddi come quelli di Ben, duro e violento. Billy era una specie di gorilla stupido, dai gesti aggressivi. Si faceva catturare a tal punto dalle scene di violenza che balzava in piedi e si avvicinava allo schermo come se avesse voluto entrarvi. Una mattina scese le scale e trovò Ben che faceva colazione in compagnia di Derek. Decise di non dire niente, pur sapendo che la faccenda non sarebbe finita lì. Presto arrivò a trovarne fino a 6 seduti al tavolo della prima colazione. Li aveva sentiti salire molto tardi e sistemarsi nei vari letti la notte precedente. Si fermò accanto al tavolo, li guardò dritti in faccia, pronta a dar battaglia, e poi disse: «Non crediate di poter restare a dormire tutte le volte che ne avete voglia». I ragazzi continuarono a mangiare senza alzare la testa.
1: «Dico sul serio», insisté Harriet.
0: «Oh, scusa, scusa, mi dispiace tanto», disse Derek con una risata insolente.
1: «Non pensavamo che te la saresti presa così».
0: «E invece sì».
1: «È una casa tanto grande», disse Billy, il gorilla, quello di cui lei aveva più paura.
0: Non la guardò, ma si riempì la bocca di cibo, masticando rumorosamente.
1: «Ma non è casa vostra», ripeté Harriet.
0: «Un giorno ce la prenderemo», intervenne Elvis, ridendo sgangheratamente.
1: «Non ne sarei troppo sicura».
0: Si lasciavano andare volentieri a rivendicazioni di quel tipo quando se ne ricordavano.
1: «Quando faremo la rivoluzione? A morte i ricchi di merda! Ci sono leggi per i ricchi e leggi per i poveri, lo sanno tutti».
0: Pronunciavano queste frasi amabilmente, con l'aria tronfia che la gente usa quando imita gli altri o quando si sente parte di un movimento popolare. David tornava tardi dal lavoro, ma c'erano giorni in cui non tornava affatto. Si fermava a Londra, a casa di un collega. Una sera, tuttavia, in cui era tornato presto, si trovò davanti una decina di ragazzotti seduti davanti al televisore con un tappeto di lattine di birra, scatole di un takeaway cinesi, carta oleata unta di patatine. «Avanti, pulite», ingiunse loro. I ragazzi si alzarono lentamente per eseguire l'ordine. David era un uomo, il capofamiglia. Ben si mise al lavoro con gli altri. «E ora basta», disse David. «Andatevene tutti a casa». Uscirono a uno e Ben li seguì, senza che Harriet e David facessero niente per fermarlo. Era molto tempo che non stavano più assieme da soli, forse settimane, pensò Harriet. David avrebbe voluto parlare, ma si trattenne, timoroso di alimentare la rabbia sorda che gli covava dentro. «Ti rendi conto di quello che sta succedendo?» le domandò infine. «Vuoi dire che ce li troveremo qui sempre più spesso?» «Certo, è proprio per questo che dovremmo vendere la casa.» «Sì, lo so», disse lei in tono pacato, ma lui fraintese l'intonazione della sua risposta. «Per l'amor di Dio, Harriet, cosa aspetti ancora? Non capisci che è una pazzia?» «Mi hai frainteso. L'unica cosa che mi trattiene è che forse i ragazzi sarebbero contenti se la tenessimo. Non abbiamo più figli, Harriet. O meglio, io non ho più figli, tu hai Ben.» «Se fosse a casa più spesso non direbbe così», pensò Harriet. «Forse c'è qualcosa che ti sfugge, David», osservò. «E sarebbe?» «Ben se ne andrà. Prima o poi se ne andranno tutti e Ben li seguirà.» Lui valutò l'affermazione e valutò anche lei mentre la scrutava masticando piano. Aveva l'aria molto stanca e sembrava più vecchio di quello che era. Gli si sarebbero dati tranquillamente 60 anni invece che i suoi 50. «E perché dovrebbero andarsene? Possono venire qui quando vogliono, mangiare a sbafo e fare quello che gli pare. Ma questo posto non è abbastanza eccitante per loro. Vuoi mettere Londra o qualche altra grande città? La settimana scorsa sono stati via 5 giorni. E tu credi che Ben andrà con loro?» «Certo. E tu non correrai a riprenderlo?» Lei non gli rispose. Era un colpo basso, ma forse David se ne accorse, perché dopo qualche istante soggiunse: «Scusami, sono così stanco che non riesco più a controllarmi. Quando Ben non ci sarà più, potremo anche prenderci una vacanza. Che ne dici?» «Già, è un'idea.» Dal suo tono sembrava quasi che ci credesse, che se lo augurasse perfino. Mentre più tardi se ne stavano a letto, sdraiati l'uno accanto all'altra, senza sfiorarsi, passarono a parlare di un'eventuale visita alla scuola di Jane. E bisognava anche andare a trovare Paul alla sua scuola, dove era stata organizzata una giornata per i genitori. «Se Ben non vivesse più qui», disse Harriet, «potremmo vendere la casa e acquistarne una più pratica. Una volta che lui se ne sarà andato, forse i ragazzi verranno a trovarci più spesso.» Nessuna risposta. David si era già addormentato. Qualche giorno dopo, Ben e gli altri partirono per una nuova spedizione. Li vide in televisione, durante un servizio su alcuni disordini scoppiati nella parte nord di Londra, che si prevedevano particolarmente violenti. I ragazzi non erano tra quelli che gettavano sassi, pezzi di ferro, mattoni, ma se ne stavano raggruppati in un angolo sogghignando e lanciando grida di eccitamento ai dimostranti. Il giorno seguente tornarono, ma erano inquieti, troppo agitati per guardare la televisione, tanto che uscirono di nuovo subito dopo. L'indomani sui giornali comparve la notizia che era stato rapinato un piccolo ufficio postale. Il bottino non era un granché, circa 400 sterline. Il direttore era stato legato e imbavagliato, e l'unica impiegata picchiata fino a perdere i sensi. Tornarono alle 7 quella sera. Erano tutti tronfi ed eccitati, tranne Ben. Quando la videro, si scambiarono delle occhiate complici, soddisfatti di condividere un segreto di cui lei non era parte. A differenza degli altri, Ben era calmo, imperturbabile come al solito, come se neanche avesse partecipato all'impresa. Eppure era stato presente ai disordini. L'aveva visto lei, con i suoi stessi occhi. «Vi ho visto in televisione», azzardò. «Eravate tutti ai Whitestone Estates.» «Sì che c'eravamo», si vantò Billy. Eravamo proprio noi, confermò Derek. Qualche giorno dopo lei osservò: è ora che sappiate che abbiamo intenzione di vendere questa casa. Forse non subito, ma molto presto. Mentre parlava, teneva gli occhi fissi su Ben, ma lui si girò a guardarla, assimilando lentamente la notizia, e non fece alcun commento. Così pensate di vendere? Le domandò Derek, più per gentilezza che per altro, a me non le parve. Attese invano che Ben dicesse qualcosa. Approfittando di un momento in cui si era staccato dagli altri, gli disse: Ben, se per qualche ragione non dovessi più trovarmi qui, potrai raggiungermi all'indirizzo che ora ti darò. Mentre parlava, si immaginò che David la stesse guardando con aria ironica, disapprovandola. D'accordo, disse tra sé al marito invisibile, però so che ti comporteresti allo stesso modo. È così che siamo fatti e non ci resta che accettarlo. Ben prese il pezzetto di carta su cui le aveva scritto il suo nome. Harriet Lovat presso Molly e Frederick Burke, seguito dall'indirizzo di Oxford. Venne la primavera, poi l'estate, e il gruppo si fece vedere sempre meno, sparendo certe volte per giorni interi. Derek aveva comprato una motocicletta. Ora, quando Harriet veniva a sapere che c'era stata una rapina, un'aggressione o uno stupro, ne attribuiva a loro la responsabilità, pur temendo a volte di essere ingiusta. Ma loro continuavano a venire, inesorabili, entravano in processione come se non fossero mai partiti, senza dire dove erano stati, e si sedevano davanti alla televisione, a volte in 4 o 5, altre in più di 10. Avevano smesso di saccheggiare il frigorifero, anche perché era quasi sempre vuoto, ma portavano enormi quantità di cibo dai paesi più diversi, pizze e quiche, piatti indiani e cinesi, pita ripiene di insalata, taco, tortilla, chili con carne, torte salate, dolci e panini. Tutto l'opposto dei ragazzini inglesi di stampo tradizionale, che non mangiavano nulla che non fosse stato già collaudato in famiglia. Era Harriet ogni volta a rimettere a posto. Non andrà avanti così ancora per molto, pensava. Poi si sedeva da sola al grande tavolo di cucina, con loro dall'altra parte del muretto e il rumore della televisione che faceva da sfondo alle voci alte, chiassose. Ed ecco Ben, l'alieno, il distruttore. Voltò piano la testa, come temendo di risvegliare in lui qualche senso rimosso, che ne era certa possedeva, e lo vide là, seduto in poltrona. Se ne stava discosto dagli altri, come sempre, e come sempre teneva gli occhi su di loro, attento. Occhi freddi. Così li aveva sempre giudicati. Ma cosa vedevano davvero? Guardandolo si sarebbe detto che stava davvero pensando, che stesse captando una serie di informazioni. Rispetto ai suoi amici, così rozzi e approssimativi, lui era maturo, finito, completo. Ebbe l'impressione di scorgere attraverso di lui una razza che aveva raggiunto il suo culmine migliaia e migliaia di anni prima che la civiltà facesse la sua apparizione. Forse la gente di Ben aveva abitato in caverne sotterranee mentre i ghiacci avvolgevano la terra, cibandosi di pesci pescati nei neri fiumi che si facevano strada nelle viscere del pianeta. E forse quella gente aveva stuprato le femmine dei primi uomini, dando origine così a nuove razze che si erano sviluppate ed estinte, ma il cui seme era rimasto impresso nella matrice della stirpe per comparire qua e là ogni tanto, come nel caso di Ben. Chissà se si accorgeva di essere guardato, come ogni altro essere umano. A volte le ricambiava lo sguardo, non capitava spesso, ma qualche volta i loro occhi si incontravano. E Harriet metteva nel suo sguardo tutti i suoi dubbi, le domande, il suo bisogno. Ma lui non percepiva tutto questo e distoglieva lo sguardo con indifferenza, per tornare a posarlo sulle facce dei compagni, dei suoi seguaci. E che cosa vedeva? Chissà se si ricordava che proprio lei, sua madre, era andata a scovarlo in quel posto e se l'era portato a casa. Che ne sarebbe stato di lui ora? Doveva già conoscere gli edifici cadenti, gli antri, le spelonche e i rifugi delle grandi città dove vivevano quelli che non riuscivano a trovare posto nelle case normali. Non poteva essere altrimenti, se no dove aveva trovato riparo quando per giorni o settimane era rimasto lontano da casa. Se avesse continuato a mescolarsi alla folla e soprattutto a quella parte di essa che a caccia di emozioni era sempre presente dove c'erano disordini o manifestazioni, la polizia avrebbe finito per notarlo. E chissà se gli altri si sarebbero rifiutati in eterno di riconoscerlo per quello che era. Certo, ad ammettere la verità non sarebbe mai stata una persona con una carica pubblica, che in questo caso avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità. Ma se un giorno qualcuno con un grande interesse per la condizione umana, magari un antropologo, fosse riuscito davvero a vedere bene com'era, incontrandolo per la strada con i compagni o nell'aula di un tribunale, e avesse proclamato la verità, avesse ammesso la sua stranezza. E allora? Era possibile che al giorno d'oggi Ben finisse sacrificato alla scienza? E cosa gli avrebbero fatto? L'avrebbero sezionato per esaminare quelle sue ossa grosse come clave o gli occhi? Avrebbero cercato di scoprire perché parlasse in quel modo così goffo e impastato? Se questo non fosse successo, le previsioni erano ancora peggiori. La banda avrebbe continuato a vivere di furti e prima o poi sarebbe stata arrestata, e Ben con gli altri. Trovandosi in mano alla polizia, si sarebbe ribellato, lottando e urlando, cieco di rabbia, costringendoli a riempirlo di sedativi per tenerlo tranquillo. E in breve sarebbe ritornato a essere quello che era quando lei l'aveva trovato, quasi agonizzante, nella stretta del suo sudario pallido e molle come una lumaca gigantesca. Chissà, forse sarebbe anche riuscito a sfuggire alla cattura. Magari era abbastanza in gamba per farcela. I suoi compagni no, ne era sicura. L'eccitazione, quella loro esaltazione, li avrebbe traditi. Harriet se ne stava lì, seduta tranquilla, con il rumore della televisione e il suono delle loro voci che venivano dall'altra stanza, lanciando di tanto in tanto un'occhiata fugace a Ben e domandandosi quando se ne sarebbero andati per sempre, senza sapere che si trattava di una partenza definitiva. E perché avrebbero dovuto fermarsi in Inghilterra? Non era poi impossibile sparire in qualche altra metropoli, unirsi agli emarginati, vivere di espedienti? Forse molto presto nella nuova casa in cui sarebbe andata a vivere da sola con David, guardando alla televisione immagini da Berlino, da Madrid, da Los Angeles o da Buenos Aires, avrebbe visto Ben un po' discosto dalla folla che fissava l'obiettivo con i suoi occhi da gnomo, che frugava tra i visi dei presenti in cerca di uno che gli assomigliasse. E in questo stato di sospensione e di ipotesi si finisce di leggere Il quinto figlio di Doris Lessing. Non vi sono risposte, non vi sono certezze, non vi è la possibilità di pervenire a una qualsiasi verità, soltanto il gusto così un po' acre del peso che a volte ci troviamo a sostenere quando ci imbattiamo in creature in qualche modo differenti da noi, un peso che dipende dal fatto di non riuscire a comprenderle profondamente. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo ciclo di letture. Naturalmente domani ne inizieremo uno nuovo. Vi ringrazio e vi aspetto allora. Ciao.

Massa Fermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto,

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: pomeriggio da Piera Chiledolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, decine i feriti.
1: La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
0: Chiederemo all'Europa il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue comunicazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste dell'Italia ad ottobre. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. C'è attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto arriva l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù, e oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
2: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
3: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
2: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Lo sport in nuoto, nuovo trofeo per l'Italia agli Europei di Parigi, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, oro al tedesco Welbrock. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini.

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.

Robot, robot, robot, rock and roll robot. Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci porta in Svizzera. Siamo appena dentro in Svizzera, ma adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Angelo Ticli, nostro ospite, e in programmazione con il singolo Solo l'amore vincerà. Ciao Angelo, benvenuto, bentrovato a Ora Musica.
1: Ciao, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione.
0: Allora, dicevo, vicino alla sei vicino ad Aosta, praticamente, mi dicevi, Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella regione del Vallese.
0: Nella regione del Vallese, dove c'è il formaggio buono e la raclette.
1: Esatto, giusto. E il vino bianco.
0: E anche il vino bianco, esatto. Allora, tu sei in programmazione con Solo l'amore vincerà, brano che arriva dopo un altro brano che ti ha dato diverse soddisfazioni. Qui parlo di Cuore di Fuoco, che è stato al primo posto delle classifiche del MEI. Insomma, c'è stato un buon biglietto da visita del nuovo progetto con Cuore di Fuoco. Adesso c'è Solo l'amore vincerà, che è un inno alla rinascita, alla ripartenza, giusto?
1: Esatto, Solo l'amore vincerà nasce da un periodo molto intenso della mia vita, fatti di errore, cadute, ma anche di rinascita. E a un certo punto ho capito che, nonostante tutte le battaglie, ciò che può davvero salvarci, beh, l'amore, perché l'amore per una persona, per la musica, per Dio e per la vita. E questa canzone rappresenta esattamente questo percorso.
0: E infatti, quello che diciamo ogni volta che la trasmettiamo, una canzone che va benissimo a tutti quelli che stanno ripartendo anche, no? La ripartenza dopo magari un periodo di crisi.
1: Beh, diciamo che il messaggio è che nessuna notte dura per sempre. Possiamo attraversare, beh, dei momenti difficili, perdere la direzione, commettere degli errori, ma finché conserviamo l'amore e la fede dentro di noi possiamo sempre ritrovare la luce, perché alla fine, beh, solo l'amore vincerà.
0: L'amore vincerà. Senti, abbiamo già citato anche il singolo precedente, questo adesso. Quali saranno i tuoi prossimi passi a livello artistico? Altri singoli, un album, cosa farai?
1: Allora, c'ho altri single che escono in settembre, posso già dire il titolo, il brano sarà per questa volta in inglese, She's My Fire, che tutti i miei testi parlano delle mie esperienze di vita. E poi avrò una collaborazione che uscirà a ottobre con un rapper, Nino, che lui 30 anni fa ha scritto il primo rap in francese qui in Svizzera francese, e ci siamo rivisti dopo tanti anni e mi ha detto: mi puoi aiutare a fare musica? E gli ho detto: senti, io rap non ne faccio, però ti faccio un brano alla Rage Against the Machine e tu fai rap sopra. E siamo stati in studio ultimamente, ora stiamo montando il video, uscirà tutto a ottobre. Dunque, ci sono qualche progetti in futuro e io sto lavorando sul mio primo album, che uscirà prima della fine dell'anno.
0: Bene, allora avremo occasione di risentirci con tutta questa carne sul fuoco. Adesso però noi andiamo ad ascoltare Solo l'amore vincerà. Grazie e alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

0: vincerà.
1: Oggi a Ora Musica nello spazio interviste c'era Angelo Ticli dalla Svizzera francese per presentare questo suo singolo Solo l'amore vincerà.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla Luna, Sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: In primo piano nel nostro spazio dedicato all'informazione locale il tema del benessere aziendale. Sì, perché la Regione Marche e le parti sociali hanno appena firmato il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare appunto il benessere ambientale e dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Regione Marche e le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali e promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivati. L'obiettivo dunque è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'attuazione del protocollo sarà garantita dalla cabina di regia composta dai referenti tecnici della Regione Marche e delle confederazioni imprenditoriali e sindacali, con il compito di monitorare le iniziative, favorire il confronto tra le parti e assicurare la piena efficacia degli interventi programmati. Ricordiamo che nell'ambito della programmazione europea 2021-2027 la Regione Marche ha introdotto specifiche premialità nei bandi destinati a ricerca e sviluppo, innovazione e internazionalizzazione per le imprese che attivano interventi di welfare aziendale. Ad oggi sono 435 le imprese marchigiane coinvolte, con oltre 1300 iniziative attivate o in corso di attivazione, attualmente monitorate dalla cabina di regia regionale. Tra gli interventi adottati ci sono servizi mense, buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa per lavoratori e familiari, buoni carburante, rimborsi per il trasporto pubblico locale, convenzioni commerciali, forme di flessibilità oraria, telelavoro e smart working, iniziative per il sostegno alla genitorialità e attività dedicate alla salute e al benessere psicofisico. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano, in coerenza con la normativa regionale e con gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027. Ora passiamo alle interviste con Giacomo Bugaro, assessore regionale allo sviluppo economico, e a seguire con Enrico Rossi, sempre assessore regionale, ma in questo caso all'agricoltura.
2: Assessore, quali sono gli obiettivi di questo protocollo stilato oggi, ma soprattutto lei ha parlato del metodo della concertazione?
3: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme e mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, con delle premialità in base a una gradazione di interventi. Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi, ma sicuramente questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il Presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
2: Assessore, un protocollo molto importante che riguarda anche il mondo dell'agricoltura.
4: Sì, un protocollo che riguarda anche il mondo dell'agricoltura, che mette le persone al centro quale fattore di competitività, dunque di crescita, di coesione sociale. È un protocollo dove abbiamo cercato di integrare, diciamo così, la parte imprenditoriale insieme a quella appunto sociale, guardando ad un obiettivo primario. Io credo che questo protocollo sia soltanto uno strumento, non l'obiettivo principale, che invece è quello di costruire un modello appunto di crescita, di qualità del lavoro, che sappia anche rispondere a quelle che sono le nostre aspettative per quanto riguarda il ricambio, l'avvicendamento generazionale e anche una sempre più importante presenza femminile all'interno delle aziende agricole, in modo particolare per quella che è la declinazione della multifunzionalità.
0: Colora la tua estate
5: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

incastrato. Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: No, è mio! È guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con le meraviglie della nostra terra per eventi di marca. Se c'è un momento dell'anno in cui il cuore delle Marche batte a un ritmo speciale, è proprio la prima metà di agosto. Oggi vi portiamo in viaggio nella provincia di Macerata, quel territorio magico incastonato tra l'azzurro dell'Adriatico e i profili maestosi dei Monti Sibillini. Mettete in agenda le date, da mercoledì 5 a mercoledì 12 agosto. Abbiamo selezionato per voi le iniziative di qualità più autentiche, tra grande musica sotto le stelle, borghi che profumano di storia, laboratori artigianali e degustazioni uniche. Un'occasione imperdibile per vivere la vera essenza marchigiana, fatta di accoglienza, talento e tradizioni intatte. Iniziamo il nostro itinerario dal capoluogo, Macerata, che in questo inizio di agosto vive il culmine della sua stagione più gloriosa, il Macerata Opera Festival, nella straordinaria cornice dell'Arena Sferisterio. Venerdì 7 agosto va in scena La potenza dei Carmina Burana di Karl Orff, un'esplosione di energia corale diretta dal maestro Ramon Tebar. Sabato 8 agosto risuonerà l'arguzia e l'allegria del Barbiere di Siviglia di Rossini. Domenica 9 agosto gran finale con la solennità del Nabucco di Giuseppe Verdi. Curiosità utile per i viaggiatori. Sapete perché l'acustica allo Sferisterio è considerata perfetta dagli artisti di tutto il mondo? Nato nell'Ottocento come stadio per il gioco del pallone col bracciale, il suo imponente muro d'appoggio dritto crea una cassa di risonanza naturale unica in Europa. Se partecipate alle serate dell'opera, non dimenticate di prenotare gli incontri gratuiti dell'aperitivo culturale che si tengono nei palazzi storici del centro prima degli spettacoli. Spostiamoci ora verso l'interno, inerpicandoci tra le dolci colline fino a Serra Petrona. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto il borgo si veste a festa per la celebre sagra della Vernaccia. Non parliamo di una semplice festa di paese, ma di una vera celebrazione della viticoltura eroica marchigiana. Qui potrete partecipare a degustazioni guidate, incontri con i vignaioli locali e laboratori del gusto dedicati alla Vernaccia di Serra Petrona. La Vernaccia di Serra Petrona è l'unico vino spumante rosso al mondo a subire ben 3 fermentazioni successive. Le uve vengono in parte vinificate al raccolto e in parte appassite su tipici telai in legno fino a inverno inoltrato. Partecipare a questo evento significa assaggiare un prodotto che esiste esclusivamente in questo microclima. Per chi ama la storia e lo spettacolo dal vivo, invece, la provincia di Macerata offre 2 appuntamenti imperdibili in questa settimana. Sabato 8 agosto ad Urbisaglia, nella cornice dell'Anfiteatro Romano, va in scena Elettra 1944, con un cast d'eccezione guidato da Pamela Villoresi, una reinterpretazione teatrale potente immersa nelle pietre antiche. E prima dello spettacolo potrete partecipare alle visite guidate serali nel parco archeologico più grande delle Marche. Da lunedì 10 agosto ci spostiamo a San Ginesio, uno dei borghi più belli d'Italia, dove prende il via il rievocativo palio della Pacca. Il paese torna al Medioevo con taverne storiche, laboratori di antichi mestieri per bambini e adulti e dimostrazioni di tiro con l'arco. Il consiglio pratico: a San Ginesio visitate i laboratori artigianali della terracotta durante le giornate del palio, un'occasione rara per vedere i maestri vasaio al lavoro e provare a modellare l'argilla con le proprie mani. Che siate amanti della grande musica lirica ad alto livello, appassionati di archeologia o semplicemente alla ricerca di sapori autentici tra borghi medievali, la provincia di Macerata tra il 5 e il 12 agosto vi offre un mosaico di esperienze indimenticabili. Per organizzare al meglio le vostre tappe, prenotate i biglietti allo Sferisterio con qualche giorno d'anticipo. Portate sempre con voi una felpa leggera per le serate tra i borghi collinari. Le Marche vi aspettano a braccia aperte, pronte a regalarvi storie, bellezza e sapori che vi resteranno nel cuore. Buon viaggio e buon divertimento a tutti. A mercoledì.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua, in provincia di Foligno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. L'indomani del vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola. Incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera, dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi di Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
3: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio, 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
5: E non so.
6: Le parole dell'estate.

La seconda ora delle parole dell'estate con i Garbage, protagonisti, protagonisti anche voi con i vostri messaggi, tra poco un bel giro di saluti, ma attenzione, c'è Daniele Caruso in regia e noi siamo pronti anche a regalarvi quelle che sono le mini classifiche del giorno. Lunedì e martedì ci concentriamo maggiormente sulle canzoni che ascolteremo alle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000, sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma mercoledì e giovedì parliamo di cinema ma anche di libri come in questa giornata. Quindi la mini classifica delle 5 posizioni con i 5 libri più letti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Allora, vediamo che al numero 5 troviamo in posizione in leggera discesa il libro di Francesca Giannone dal titolo Gli anni in bianco e nero. Lei che si è laureata in scienze della comunicazione, ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha curato anche la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi, ha frequentato anche un corso di scrittura della bottega di narrazione Finzioni. Lei, Francesca Giannone, ha anche la passione, oltre che per l'editoria e appunto la scrittura, anche per la pittura. Nel 2023 è uscito per Nord un altro suo grande successo editoriale dal titolo La Porta Lettere, in questo caso con Gli anni in bianco e nero, e in discesa alla numero 5. Numero 4 era inevitabile visto il successo del film di Christopher Nolan, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Parliamo dell'Odissea, ovviamente il poema omerico è rimbalzato di nuovo nelle classifiche di tutto il mondo e nel nostro paese si fanno avanti tantissime edizioni anche illustrate per i più piccoli per far conoscere le mille peripezie del poema omerico dedicato al guerriero Ulisse che non ama le battaglie, un navigatore che non ama il mare. Il suo lungo viaggio di ritorno alla sua Itaca è davvero un'avventura di dolore e di angoscia. In questo caso la riedizione dell'Odissea in versione tascabile universale Feltrinelli, curata da Elisa Vezzù, è quella che praticamente ritroviamo alla posizione numero 4 in nuova entrata. Numero 3 invece per Il sole nelle pozzanghere, questo libro di Matteo Bussola che ci ha sempre abituato per questi racconti corali anche a livello familiare, di grandi emozioni, di anche romanticismo a gogo, e naturalmente lo ritroviamo, il suo stile inconfondibile, in questo libro che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Siamo pronti anche per raccontarvi le prime due posizioni, curiosi di sapere anche se magari uno di questi due libri lo state leggendo in questo periodo. Sarà sicuramente così, anche perché il best seller che troviamo al numero uno non cambia rispetto a 7 giorni fa, quando vi abbiamo raccontato la prima mini classifica dell'estate dedicata ai libri. Intanto ritroviamo un grande successo di Pink, questa è Try.

sempre molto raffinata Olivia Dean, la sua nuova canzone qui su Blue 2000, il titolo Baby Steps, e siamo nel pomeriggio delle parole dell'estate, tante parole, quelle scritte, quelle che riempiono le pagine dei romanzi, che più ci prendono, quelle che più ci coinvolgono anche con le loro storie, inutile negarlo, poi l'estate è fatta di stagioni ricche anche di gialli, di storie tutte da scoprire, soprattutto di delitti da risolvere nelle varie pagine di questi autori, e il giallo non manca anche in seconda posizione tra i libri più letti della settimana. Nuova entrata per questo romanzo di Chris Pavone, che è americano ma di chiare origini italiane, il titolo è L'ultimo turno, è una storia che è stata anche lodata dallo stesso Stephen King, il maestro del terrore, che ha scritto che questo romanzo è cinico, divertente e anche affilato. L'americano Chris Pavone, queste sono le parole di John Grisham, ci regala un intreccio geniale, ambientazione irresistibile, personaggi indimenticabili, un po' come ce li ha lasciati e ci rilascia continuamente lui con i suoi romanzi. Parliamo del grande John Grisham, per l'appunto. La storia in questo caso è quella di un portiere che è il più amato del Bohemia, che è un palazzo molto prestigioso dell'Upper West Side, dimora anche di celebrità, finanzieri, un po' l'elite culturale, diciamo, di New York, e proprio in questo palazzone, in questo lussuoso attico in particolare del palazzo, si consumerà un delitto, e non sto qui a raccontarvi tutta la storia, perché ovviamente è tutta da scoprire anche per risolvere questo giallo. Il libro in posizione numero 2, nuova entrata, L'ultimo turno di Chris Pavone. E al numero 1 non cambia nulla, perché c'è il libro premiato al premio Strega quest'anno con il romanzo I convitati di pietra, edito da Inaudi. Ritroviamo l'autore Michele Mari, che è anche poeta, filologo, docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, ha vinto questo premio molto importante quest'anno, e i suoi lavori, diciamo, negli anni sono stati molto apprezzati dal pubblico ma anche dalla critica, e sono stati assegnati diversi premi letterari sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro, Michele Mari per l'appunto, e I convitati di pietra, e lo troviamo ancora una volta al numero 1 questa settimana. Non provo

E sto qua, dove sei Coco? 15:21 in questo mercoledì, tu dove sei Caruso? Sei presente? Ah, è ovunque lui, è ovunque, basta chiamarlo, lui arriva. Allora parliamo della pet travel mania, che è questa mania che ci piace, è contagiosa. Un viaggiatore quest'anno su due parte con il proprio animale da compagnia, il proprio animale domestico, e forse non è un caso che l'8 agosto sia appunto la giornata mondiale del gatto e il 26 agosto quella del cane, quindi in piena estate. Gli animali sono al centro dei nostri pensieri, si parla di pet travel mania perché il 54% delle persone porta il proprio animale in vacanza. L'Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all'8° posto. Secondo diversi studi di questo settore, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, il 58% dichiara di preferire la loro compagnia a quella di amici umani o familiari, come dargli torto, mentre invece molti decidono le destinazioni sul fatto se possono portare con sé i propri animali, quindi vanno a informarsi sui vari siti anche degli alberghi, delle strutture ricettive, e c'è anche un business attorno a questo, perché il business dell'ospitalità per i pet, diciamo così, ha dovuto adeguarsi. Oggi infatti il 75% degli hotel, dei B&B e anche gli alberghi di lusso sono pet friendly, quindi è raro che capiti un albergo che non sia perfettamente amico dei nostri amici animali. Per spostarsi, nonostante i rincari della benzina, l'auto resta il mezzo privilegiato per viaggiare con gli animali. Addirittura il 10% dei viaggiatori ha svelato di aver nascosto il cane per eludere diciamo divieti delle varie strutture ricettive. Il 3% ha fatto finta fosse un neonato, addirittura l'ha fatto salire a bordo dell'aereo, pensa un po', e non si sono accorti di nulla, complimenti. Se quello del dog travel è un trend affermato secondo Google, c'è stato anche un boom di ricerche sui luoghi che li ospitano, del più 650% a livello mondiale. I cani che viaggiano sono oltre 30.000, 15.000 invece i gatti. Ovviamente pesa la grandezza poi dei trasportini e la capienza negli aerei, motivo per cui un viaggio internazionale richiede anche una precisa pianificazione. E poi ci sono delle regole da seguire, ad esempio noi vi segnaliamo che non bisognerebbe caricare i nostri amici animali di paste abbondanti nelle ore prima della partenza, ma credo quello anche per gli umani. Meglio un pasto leggero, un digiuno anche di 3-4 ore prima del viaggio riduce il rischio di far fare ai nostri amici un viaggio non proprio positivo. E poi anche evitare, non fatelo uscire dal trasportino durante le soste, perché rischia magari l'animale di fuggire. Se aprite il trasportino, fatelo in un luogo chiuso, abituate il gatto a pettorino e guinzaglio, e poi portate con voi lettiera, tappetino assorbente, oggetti familiari per il nostro amico animale con l'odore di casa, per fargli avere anche dei punti di riferimento. Queste sono le mosse diciamo giuste anche per poter viaggiare che hanno lanciato i nostri esperti dei pet, che sono sempre nei nostri cuori e li portiamo anche in viaggio, quindi contro l'abbandono c'è questa bella tendenza di quest'estate 2026. C'è Alanis Morissette.

Sing, non potevamo lasciarvi oggi con una buona notizia, e quindi l'abbiamo trovata anche oggi. Tra poco parleremo di una magia che ci regalerà una data in particolare, il prossimo 12 agosto, quindi state con noi, anche perché arriva l'ex disco numero 2000 della settimana di Beyoncé.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

elettronica, la loro natura indie, un po' di tutto all'interno di questo nuovo progetto dei The Strokes, che sono ritornati anche oggi come disco numero 2000 della settimana. Allora, segniamo in agenda questo appuntamento davvero speciale: il 12 agosto, quindi esattamente tra una settimana, alle 19:38, ci sarà questa eclissi totale del sole nel cuore di un momento d'estate, mentre il sole del tardo pomeriggio comincia a scaldare diciamo l'atmosfera anche per gli aperitivi, a parte che è un continuo scaldare dalla mattina alla sera con temperatura a 40 gradi. Sopra di noi andrà in scena l'evento astronomico dell'anno, cioè un'eclissi totale di sole che regalerà questa atmosfera particolare ai cieli soprattutto di Groenlandia, Islanda e Spagna. Nel nostro paese potremo ammirare uno spettacolo parziale ma lo stesso suggestivo, quindi molto importante, un'emozione unica da vivere con lo sguardo rivolto al cielo, magari insomma in un luogo che sia il più possibile privo di inquinamento atmosferico e anche lontano diciamo dalle città. Al di là del grande fascino visivo, questo blackout solare rappresenta anche l'occasione per un piccolo reset interiore, perché questa congiunzione del sole con la luna ai 20 gradi del segno del leone ci invita a sospendere per un istante la frenesia digitale, quindi tutti si fermano con il naso all'insù per vedere questo spettacolo, quindi ci allontaniamo dallo scorrere continuo magari dei social network, di tutte le distrazioni anche del lavoro e anche delle immagini che scorrono davanti a noi tutto il giorno. Quindi riscopriremo anche questo argomento prossimamente, perché ci sono già i consigli per poter vedere in sicurezza per i nostri occhi questa eclissi almeno parziale di sole nel nostro paese. È il momento ancora della musica.

Queste sono le parole dell'estate. Noi continuiamo quasi in chiusura del nostro appuntamento per parlarvi di musica. Un bellissimo studio che ho trovato che riguarda i neonati, perché questo studio suggerisce che il ritmo, la melodia abbiano radici biologiche, quindi la musica in primo piano che aiuta i neonati, e i neonati pare che riconoscano schemi musicali addirittura prima ancora di parlare, e il primo concerto della nostra vita potrebbe iniziare molto prima delle prime parole. Già nei primi giorni il cervello dei neonati sembra riconoscere questo ritmo, prevedere il battito successivo e reagire ai cambiamenti anche della melodia che facciamo ascoltare loro. La capacità di apprezzare la musica quindi potrebbe avere radici innate, quindi biologiche. Ce lo dice, secondo un articolo che è stato pubblicato anche sulla rivista Focus, direttamente dall'Università di Amsterdam, Hengjan Koning, questo studioso di cognizione musicale, in un lavoro pubblicato dove distingue musica diversa tra epoche e culture, dalla musicalità, quindi la predisposizione a percepire, produrre e organizzare questi suoni. E quindi ci chiediamo, ma cosa riconoscono effettivamente i neonati nella musica? Le prove più interessanti arrivano dai bambini troppo piccoli per aver ricevuto questa educazione musicale. Gli studi indicano la capacità precoce legata al ritmo, all'altezza, all'aspettativa temporale. Non significa nascere con gusti già definiti, ovviamente dal punto di vista musicale sarebbe un po' troppo, ma avere magari un cervello pronto a individuare questi schemi anche in una semplice sequenza di note. E non siamo gli unici, diciamo, animali musicali al mondo, perché pensate, ci sono anche gli uccelli, le balene e alcuni primati che mostrano queste abilità sonore e ritmiche, seppur in forme differenti dalle nostre. C'è questo confronto tra specie che aiuta gli scienziati a capire quanto questa capacità sia antica e come possa essersi evoluta. Secondo Honing, la musicalità avrebbe collegato nel tempo anche i circuiti cerebrali coinvolti nella percezione, quindi nel movimento e nelle emozioni. Questa combinazione è utile per sincronizzare i gesti, quindi condividere stati d'animo e rafforzare i legami all'interno di un gruppo. Quindi la musica, ragazzi, potrebbe essersi affermata anche come potente collante sociale, quello che diciamo spesso, perché quando e dove le parole non bastano, arriva la musica ad unire.

siamo arrivati al momento dei saluti, grazie davvero per essere stati con noi, ringrazio tutti voi che avete partecipato numerosi alle parole dell'estate, ma vi ricordo che non finisce qui perché tra poco scatterà la seconda parte curata da Marco Parce con tutti i contenuti e anche le interviste della passata stagione delle parole di Imlo 2000. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, stesso luogo, a partire dalle 14. Vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: www.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: E buon pomeriggio, bentrovati. Semaforo verde proprio per questo primo mercoledì d'agosto. Non ci siamo ancora, come promesso o come minacciato, che a volte il tono è perentorio. Vi aspetto domani. E ride pure Francesco Filippi in regia. Ma il riferimento al semaforo non è casuale, visto che proprio oggi, 132 anni fa, veniva inaugurato negli Stati Uniti il primo semaforo elettrico. Immaginate il cuore di Cleveland in Ohio, che non è l'America dei luoghi comuni, no? Non è New York, non è Los Angeles o la Chicago di Papa Leo, ma è proprio da Cleveland, in Ohio, che il traffico urbano cambiava per sempre grazie a questo primo semaforo elettrico al mondo, che entrava in funzione il 5 agosto del 1914. Poi era un sistema rudimentale, per carità, funzionava a mano, cioè nel senso che c'era proprio un lumino che scambiava le luci rosse e verdi, non c'era arancione, però è il tipo di cambiamento che ha dato il via alla rivoluzione della mobilità urbana. Un piccolo passo per l'ingegneria, un gigantesco salto in avanti per la sicurezza stradale. A livello di curiosità, poi, in Italia, dice sì, gli americani, ma noi, ecco, il primo semaforo italiano sarebbe arrivato una decina d'anni dopo, sempre diciamo negli anni 20, a Milano, tra Piazza Duomo, via Torino e via Orefici. E anche questo primo semaforo italiano era molto diverso da quelli di oggi, perché aveva addirittura quattro colori. Veniva regolamentato anche il passaggio dei pedoni, il verde poi stava in alto, il rosso giù, però sono ricordi, come dire, in bianco e nero quasi, no? E a proposito di ricordi, le parole dell'estate è il titolo di questo programma, un'estate fatta di musica da ricordare, insieme alle canzoni di oggi, insieme alle voci più interessanti che abbiamo incontrato nella passata stagione e che stiamo riascoltando qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda del pomeriggio. Insomma, mi piacerebbe poter dire pure che questo è un programma rinfrescante, però non ne sono sicuro, prendiamola per buona. Intanto

0: diciamo che non è la classica canzone estiva questa di Emma, ecco, e nemmeno quella che ti aspetteresti a leggere il featuring di Fabri Fibra. Diciamo che c'entrano più i sentimenti, un po' anche un po' i ricordi di un amore che non trova più le parole. Una ballata agrodolce si potrebbe definire. Era antidroga nel pomeriggio di Inblu 2000. Quest'inverno abbiamo parlato, tra le altre cose, anche del Festival di Sanremo, che negli anni abbiamo seguito spostandoci proprio materialmente nella Città dei Fiori per raccontare le canzoni, i cantanti, ma anche quelle figure che sono diventate nel tempo sempre più popolari. Il produttore, per esempio, quello che materialmente dà un vestito ad una canzone, una figura che negli anni è diventata sempre più centrale proprio nella musica moderna. E ne abbiamo parlato con Fudasca. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, leggermente diverso, nel senso che il produttore ha sempre più anche il ruolo di compositore, arrangiatore, ma soprattutto di visione sia del tappeto sonoro che del concept magari dei pezzi. Non sempre, però è sempre più una figura un po' a tutto fare, ecco.
0: Per cui non è sbagliato pensare e dire che i producer oggi siano un po' i nuovi autori. Sei d'accordo, no?
2: Sì, anche.
0: Aiutami, sì. Aiutami a capire come è successo che sei caduto nella musica, cioè, come dire, nei riferimenti, che ne so, degli anni 60, gli anni 70, insomma c'è tutto uno storico, no, da cui farsi ispirare, sì. Nella musica contemporanea, urban, lo-fi, diciamo che la grammatica di questo linguaggio è un po' ancora tutta da scrivere.
2: Certo, sì. Guarda, nel mio caso io ho iniziato facendo chitarra, mi sono appassionato, diciamo, alla musica, un po' per gli ascolti di mio padre, che ha sempre ascoltato Michael Jackson, comunque i grandi della musica sia internazionale che italiana, anche in Italia, così.
0: La chitarra è la canzone del sole, la Mi Re Mi, insomma, una delle prime cose che si...
2: Esatto, proprio, non so se ti ricordi i libricini, quelli là, proprio certo, per imparare una chitarra, con scritti gli accordi sopra,
0: il canzoniere. Uh-huh.
2: Esatto. Esatto. Però poi, andando avanti, soprattutto poi con l'esplosione del rap, comunque io fino agli anni 90, quell'onda lì l'ho vissuta proprio tutta, Eminem, Dr. Dre, che ha cambiato proprio, diciamo, il modo di fare i beat, cioè la figura del produttore, forse il primo veramente che l'ha cambiata nei tempi moderni è Dr. Dre.
0: Ok.
2: E niente, mi sono appassionato, diciamo, alla costruzione dell'interezza di una canzone, ecco. Solo la chitarra mi stava un po' stretta.
0: Ok.
2: E quindi ho detto, cioè, c'è un modo di costruire una canzone da zero totalmente. Ero curioso più che altro, appunto, di capire come si poteva costruire da zero un pezzo, ecco. E ha coinciso con i tempi delle Do, e quindi mi sono appassionato a quella,
0: figura lì. In questo la tecnologia forse ha aperto una serie di strade, di percorsi che prima non c'erano, no? In qualche modo è diventato molto più facile, se uno ha un'idea, avere modo proprio di esprimerla.
2: Sì. Guarda, più di facilità. Parlerei di mezzi, cioè, nel senso, ovviamente la tecnologia ha in qualche modo facilitato, però ha anche messo altre difficoltà, se vogliamo, no? Perché comunque studiare un programma che ti permette di gestire più strumenti era una cosa che prima non esisteva, quindi era sia una facilità, diciamo, di avere in mano un potere così ampio, allo stesso modo però è difficoltà di gestire più cose insieme, si portano a dire questo.
0: Certo, no, qualcosa che prima non esisteva, che avete dovuto imparare da zero. Tra l'altro, parlare di Fudasca significa guardare anche quello che succede in giro per il mondo, insomma, perché che sia Bootleg Boy o che sia la piattaforma Discord, tu hai costruito una reputazione a livello internazionale praticamente senza mai uscire di casa tua, cioè idealmente, ecco.
2: Sì, soprattutto all'inizio sì, poi in America, in Corea ci sono andato davvero. Però poi una volta che, diciamo, è arrivata prima la musica che facevo e poi io di persona, però sì, ecco, internet in questo sicuramente ha facilitato molto le comunicazioni e il modo di unirsi tra musicisti di tutto il mondo, sicuramente.
0: E forse anche grazie a questa facilità che tu non sei ancora arrivato a Milano, cioè che sembra un po' la città, cioè per chi vuole fare musica, se non sei a Milano, se vuoi dal mondo, insomma.
2: Esatto, infatti quello che dice, cioè dico, ma ti pare che comunque da Roma tu non ci arrivai in America e mi devo stare a Milano per... E quindi sì, no, effettivamente poi c'è pure un discorso di sicuramente di appartenenza, no? Poi mi sono concentrato sull'Italia e in particolare su, cioè, ridare, diciamo, valore alla propria provenienza, non so come dire, anche un discorso, non ti dico quasi da calcio di Totti, capito? Non ti dico, però più o meno l'idea è quella.
0: Il campanilismo, comunque, sono italiano, cioè, appartengo all'Italia, voglio.
2: E in particolare a Roma, capito? Cioè è bello poi a scambiarsi, secondo me, anche un po' le influenze, no? Perché se, l'idea che ho io è che se siamo tutti nello stesso posto. E poi diciamo l'ispirazione è sempre un po' la stessa, poi è vero che ognuno ha la sua vita, però il bello del mondo, dell'Italia, è anche quello, avere più posti d'appartenenza, più visioni.
0: Certo.
2: Quindi mi ha fatto rimanere a Roma.
0: No, è bello che si sente anche, capito, questa romanità. Tu adesso sei a Sanremo quest'anno con 13 Pietro insieme a Galeffi, sì. Per Vita, insomma, nella serata dei duetti, ma c'è anche Mecna con Mara Saltè, sì. Che pure, insomma, c'è lo zampino tuo nella produzione di Mecna. Volevo chiederti, visto che parlavi prima dell'italianità, cioè se gli americani sono bravi, che ne so, per la musica country, se gli inglesi sono bravi per la musica rock, degli italiani che cosa possiamo dire? Perché una volta, insomma, il bel canto, l'opera sicuramente, però guardando a quello che succede oggi,
2: beh, direi comunque quello che ci riesce bene mi sembra che è sempre un po' un cantautorato nostalgico, sia che poi diciamo noi italiani, come la vedo io, siamo un po' nostalgici inside, no? Cioè che ci piace proprio, guarda, i tramonti al mare, i pranzi e cene in famiglia ormai passati, tutta quella, diciamo, quella, sì, appunto, quella nostalgia,
0: quella malinconia, sì, bella,
2: quella malinconia secondo me è proprio intrinseca dell'italiano e è bellissima. Quindi secondo me siamo molto bravi a riproporre in musica, che sia poi in contesto urbano che in contesto cantautorale, quel tipo di sensazione lì.
0: In chiusura, no, una curiosità mia, ma Fudasca da dove arriva?
2: Fudasca è un acronimo di fuori dalla scatola, sarebbe fuori dalla scatola, perché io stavo in fissa con una pagina che si chiamava su Facebook, che sicuramente, cioè credo che tu conosca perché era molto famosa, che era Think Outside the Box, che diceva, tutte quelle immagini che dovevi vederle da più prospettive per capire i vari significati. E quindi mi aveva casato questa cosa, dico, cioè, vorrei portare in musica quel tipo di sensazione lì, che non è solo così immediata, che c'è bisogno di un secondo ascolto per capirla meglio. E quindi ho fatto questo acronimo di italianizzazione di Outside the Box.
0: Ok, e ultimissima veramente, e com'è andata la prova finale, totale, globale di 13 Pietro sul palco? Tu dal tuo punto di vista sei contento?
2: Sì, molto, molto, una bomba, ma poi è bello proprio ritrovarsi, cioè comunque siamo ripartiti tutti insieme, con Pietro ci siamo rincontrati in un momento di difficoltà, abbiamo lavorato tutti insieme a non guardare giù al disco, e questo è, come posso dire, è un bel coronamento, no, del percorso, tutti insieme abbiamo riniziato e tutti insieme ci troviamo sul palco più importante d'Italia.
0: Della musica italiana, sì. Quindi c'è lo zampino di questo ragazzo in diverse produzioni di oggi, che la musica è fatta di tante persone, di tante professionalità che lavorano attorno a un progetto dove il cantante è un po' la punta dell'iceberg, insomma. Categoria produttori, lui si fa chiamare Fudasca, seguitelo sui social. Le parole dell'estate.

talmente forte l'impatto di questa canzone sulla cultura, sulle classifiche proprio, che Franco Battiato ne aveva cantata anche una versione in spagnolo e una in inglese, Voglio vederti danzare, nel pomeriggio di Imbro 2000, e siamo subito all'estate degli anni Ottanta. Per questa bella stagione invece non ho una canzone in particolare da raccomandare, piuttosto un argomento specifico su cui confrontarsi anche in ferie, perché la cosa curiosa è che quando si parla per esempio di intelligenza artificiale, con le persone normali intendo, la conversazione finisce sempre sul tanto ci toglierà il lavoro, cioè non serve nemmeno provare a argomentare un pochino, no? È proprio una reazione automatica e non è paranoia, perché basta guardare per esempio le demo scintillanti delle big tech, quelle che ti fanno credere che la macchina sa fare già tutto, sa farlo meglio, sa farlo più veloce e costa molto meno. Peccato solo che le demo sono una cosa e la realtà è un'altra, insomma. Infatti c'è questa rivista economica americana, si chiama Fortune, che racconta che non c'è nessuna prova seria che l'intelligenza artificiale aumenti davvero la produttività generale. Funziona in certi contesti sicuramente meglio che in altri, però appena diventa uno strumento a disposizione di tutti, ecco che il discorso cambia, capito? Che la macchina si inceppa. Il problema è che i dirigenti delle aziende non ce l'hanno bene questa visione della realtà, aspettano la concorrenza, hanno paura di rimanere indietro e allora infilano l'intelligenza artificiale dappertutto, anche dove non serve. È quella corsa un po' isterica che porta a situazioni surreali. Qualcuno ci scherza su, tipo l'intelligenza artificiale non sarà capace di fare il tuo lavoro, ma c'è sicuro un venditore di intelligenza artificiale che è capace di convincere il tuo capo a licenziarti e a sostituirti con un'intelligenza artificiale che non è capace di fare il tuo lavoro. Cioè è un ragionamento che ti resta in testa perché fotografa perfettamente questa condizione assurda ma reale. All'inizio sembra tutto fantastico, meno stipendi da pagare, ricavi che restano lì, trimestrali che brillano, poi arriva la mazzata, no? Le licenze da pagare, costi che salgono dal 20 fino al 40%, budget bruciati in 4 mesi, team che scoprono che la potenza di calcolo costa più delle persone. E intanto l'intelligenza artificiale è stata data anche a chi non sa usarla. È come consegnare, che so, una Formula 1 a chi non sa nemmeno, capito, mettere in moto una Panda, capito? Poi c'è la deriva naturale, che è la pigrizia. Prima fai fare all'intelligenza artificiale la grafica del PowerPoint, poi la presentazione intera, poi ti suggerisce le mail, poi arriva a compilare i documenti e il contatore dei token gira come un tassametro impazzito. Le aziende, per peggiorare la situazione, hanno pure inventato le gare interne, cioè chi usa più intelligenza artificiale vince, perché noi dobbiamo essere all'avanguardia, senza chiedersi se quello che è st'intelligenza

artificiale produce serve veramente a qualcosa. È come misurare la produttività contando quanta carta consumi. Ovvio che la gente si mette a stampare qualunque cosa, no? Anche la lista della spesa. Il risultato sono stati costi alle stelle, aziende che frenano e una bolla speculativa gigantesca che traballa. Bloomberg pure lo racconta bene. Le big del settore si finanziano a vicenda in un giro di soldi che sembra una partita di giro tra amici, soltanto che qui parliamo di centinaia di miliardi di dollari, come se fossero noccioline. Nvidia che dà i soldi a OpenAI per costruire data center e OpenAI che usa quei soldi per comprare processori Nvidia, cioè un cerchio perfetto fino a che non succede qualcosa, non si spezza un equilibrio. E infatti qualcuno ha iniziato a preoccuparsi, il tesoro degli Stati Uniti, la Banca d'Inghilterra, tutti a dire che forse stiamo correndo troppo, perché se l'intelligenza artificiale non mantiene le promesse, il botto si sente dappertutto. La parte interessante però è che non è l'intelligenza artificiale il problema, cioè il problema è il modello economico che ci hanno costruito sopra, perché esistono intelligenze artificiali piccole, efficienti, rispettose dei dati, che fanno bene poche cose e non consumano un reattore nucleare per accendersi, capito? Quelle non finiscono nelle demo scintillanti, ma sono le uniche che davvero servono. E allora cosa ci insegna tutto questo? Che l'intelligenza artificiale andrebbe usata dove c'ha un senso, cioè un chatbot può gestire richieste semplici, ma quando il cliente ha un problema complicato, cioè vuole parlare con un essere umano, con una persona vera, non con un algoritmo che ti ripete capisco la tua frustrazione e intanto, capito, ti sale il nervoso. Il MIT, Massachusetts Institute of Technology, lo ha misurato: soltanto il 23% dei lavori basati sulla visione è davvero automatizzabile in modo conveniente, il resto, cioè banalmente, costa meno farlo fare a una persona vera. E poi c'è il caso Klarna, no? La piattaforma di pagamento differito, 700 persone rimpiazzate da un'intelligenza artificiale, titoli trionfali, no? Efficientamente. Due anni dopo, zitti zitti, tornano indietro perché la soddisfazione dei clienti era crollata. Funziona invece il modello ibrido: intelligenza artificiale per le cose semplici, intelligenza umana reale per le cose più complesse. È sempre stato così, solo che ce ne eravamo dimenticati. Quindi la morale è semplice: l'intelligenza artificiale non è il sostituto universale del lavoro umano, è un attrezzo, va dato in mano a chi lo sa usare o ha voglia di imparare ad usarlo, va misurato con criteri reali, non con il numero di token consumati, e se lo tratti come un complemento, qualcosa che aiuta, un supporto e non come sostituzione, allora sì, l'ansia può scendere e magari un giorno potremmo anche dirlo, no? Con quel mezzo sorriso che ci piace, no? E noi ve l'avevamo detto fin dall'inizio, le parole dell'estate.

Sono passati già 15 anni dallo scioglimento dei Rem e non c'è nessuna avvisaglia di reunion, nessun ritorno di fiamma, soltanto quella coerenza di avere detto quello che c'era da dire e giù il sipario. Poi nel frattempo Michael Stipe ha pubblicato un altro frammento di questo disco solista d'esordio per il dopo Rem, no? Per cui si sta prendendo tutto il tempo che serve, una canzone disponibile tra l'altro soltanto su una piattaforma dedicata a installazioni audio. La piattaforma si chiama Joyfully Waiting, tra l'altro, se volete curiosare. Ma in realtà non è proprio nemmeno una canzone nuova, cioè piuttosto mette insieme elementi diversi di questo percorso artistico di Michael Stipe, no? C'è una poesia degli anni 20 di tale Max Herrmann, un artista che aveva abbandonato la carriera legale ed editoriale di famiglia per dedicarsi alla scrittura, alla meditazione spirituale, ai testi di orientamento filosofico ed etico. Quindi la lettura di questa poesia insieme alla musica di una canzone che dovrebbe finire su questo disco solista che dicevamo prima. Tra l'altro, la lettura della poesia Desiderata era anche parte di un'installazione della mostra personale di Michael Stipe a Milano. C'è stato lui ad esporre tra dicembre 2024 e marzo 2025, ma chi ha seguito i Rem sa di cosa stiamo parlando. Le parole dell'estate, noi per oggi ci fermiamo qui, ma se vi va, insomma, di passare una parte del pomeriggio insieme a noi ad ascoltare musica, a recuperare temi, personaggi, voci, argomenti, eccetera, eccetera, vi aspettiamo domani. Puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pirachille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina i feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,31%, quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. E oggi alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato: chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica allo 0,6%, per la difesa ci fermeremo allo 0,9%. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate.
2: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate a livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperatura e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Prosegue fino al 13 agosto il festival Villa Pennisi in Musica, rassegna che porta sul territorio di Aci Reale concerti di musica da camera con un'attenzione particolare alla formazione e alla ricerca sul suono. I momenti salienti della 18ª edizione nelle parole del direttore del festival, Davide Romano.
3: Villa Pennisi in Musica 2026 ormai alle porte, si sta concludendo la prima settimana di concerti in giro nelle frazioni di Aci Reale e avremo una grande apertura l'8 agosto con le quattro stagioni affidate alle sapienti mani di Salvatore 40. Il 9 agosto David Romano e Mario Montore sul palcoscenico, il 10 l'esordio qui ad Aci Reale di Mariangela Sicilia in duo con Mario Montore, per seguire l'11 un concerto dedicato alla sonata di Rachmaninoff con Diego Romano e Massimo Spada, il 12 agosto la presentazione dell'album di Alessio Pianelli, valente violoncellista siciliano, Sicilian Traveler, per concludere il 13 agosto con sul palcoscenico Carlotta Libonati, Luca Ranieri, David Romano, Salvatore 40 e Diego Romano in un programma con Shostakovich e Brahms.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
6: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
5: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: Terme Santa Lucia Tolentino.
8: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
9: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
9: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
10: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
11: Il festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Dimension Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova, in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Team Blu 2000 News.
1: Offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
2: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo i Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
3: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Grazie Maurizio. I colloqui a Roma tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
4: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave sul territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
5: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
6: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
5: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
1: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
7: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Córdoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
8: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza. Al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigone nelle condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazza Teruel.
9: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici. Manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua. Oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
10: Sono 25 oggi le città con bollino rosso. Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'afa tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo Versiliese. Francesco Durante.
11: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore Rapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Righi, sindaco di Carrara.
12: Lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo legato proprio al settore Lapidio. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
11: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria. Oggi nella 5 km di nuoto in acque libere, medaglia di bronzo per Barbara Pozzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile, bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targan Batar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

0: dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944. 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Questo è un tipo di energia che non si può fermare, che ha bisogno di essere sempre in azione, sempre in cammino, perché fermarsi, per certe persone, è quasi come morire un po'.

Dean Moriarty non riesce a stare fermo. Guida per ore senza sosta, parla senza sosta, ama senza sosta. Passa da una moglie all'altra, da un progetto all'altro, sempre con la stessa intensità febbrile. Al volante è quasi un'altra persona. Prende curve a velocità impossibili, sorpassa camion in autostrada con una sicurezza che sfiora l'incoscienza e intanto continua a parlare. Di filosofia, di donne, di jazz, di tutto e del contrario di tutto, senza mai perdere il filo. Sal lo osserva con ammirazione crescente. Dean sembra vivere una vita a doppia velocità rispetto a tutti gli altri, come se ogni istante per lui valesse il doppio. Le auto in questa storia non sono solo un mezzo di trasporto, sono l'estensione fisica di questa irrequietezza, il modo in cui i personaggi trasformano l'inquietudine interiore in chilometri percorsi. Lo stile stesso con cui è raccontata questa vicenda imita il movimento, frasi lunghe, quasi senza fiato, che si susseguono come il paesaggio visto dal finestrino di un'auto lanciata a tutta velocità. Non c'è una destinazione fissa, c'è solo il bisogno costante di essere altrove, di vedere qualcos'altro, di non fermarsi mai abbastanza a lungo da dover fare conti con se stessi. Sal comincia a chiedersi se questa incapacità di fermarsi non nasconda in fondo proprio l'esatto contrario di quello che sembra. Non coraggio, ma paura di quello che potrebbe emergere in un momento di quiete. Il movimento, per Dean e per Sal, è quasi una forma di libertà, ma è anche, come vedremo, una forma di fuga da qualcosa che prima o poi bisognerà affrontare. La parola di oggi di Pagine d'Estate è movimento. Grazie di essere stati con noi, vi ricordiamo che i nostri canali sono a disposizione per suggerimenti, indicazioni, anche per gli indizi sul libro, e noi ci sentiamo domani, sempre con Antonio Torretti, con un nuovo frammento di questo lungo viaggio.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere. Una

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21 e 15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Un centinaio di volontari coinvolti, oltre 1500 persone informate e sensibilizzate sulla donazione in un solo giorno. Molti giovani che hanno deciso di tipizzarsi per poter donare il midollo osseo. È il frutto di una straordinaria domenica di mezza estate fra tuffi, sole e divertimento al parco acquatico Eldorado di Apiro, dove le associazioni Avis Marche ed Admo Marche hanno promosso una giornata dedicata al dono del sangue, del plasma e del midollo osseo. Alla giornata del 2 agosto sono intervenuti tra gli altri il presidente regionale dell'Avis, Daniele Ragnetti, quello provinciale di Macerata, Morena Soverchia, nonché Maura Ricotta, in rappresentanza dell'Admo Marche, che ha portato la sua testimonianza diretta di donazione di midollo osseo.

0: Per molti giovani si è trattato di una bella scoperta, per altri l'occasione di conoscere meglio un orizzonte già noto ma ancora da raggiungere. Intanto nel primo semestre del 2026 le Marche hanno registrato 400 nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e una decina di donazioni, mentre sul fronte del sangue la regione mantiene l'autosufficienza ma necessità di incrementare le donazioni di plasma. Si sono appena chiuse le indagini ed è stata stabilita l'udienza preliminare per il prossimo 7 ottobre al Tribunale di Macerata per turbativa d'asta e subappalti ritenuti irregolari, in cui sono coinvolti due funzionari del comune di Porto Recanati, insieme a sei imprenditori e al direttore tecnico di un'azienda. In ballo una serie di affidamenti e lavori eseguiti nelle scuole e sulle strade a Porto Recanati tra il 2021 e il 2022, in cui il comune viene indicato come parte offesa. A questo proposito il sindaco Andrea Michelini, in una nota, specifica come fin dai primi mesi del suo insediamento alla guida della città nel 2021, anche dietro segnalazioni, aveva osservato con i suoi collaboratori numerose possibili anomalie giuridico-amministrative in diverse pratiche gestite dall'ufficio tecnico. Di conseguenza l'amministrazione comunale a scopo cautelativo aveva informato la competente procura di Macerata e rimosso da dicembre 2022 dall'incarico di funzionario responsabile dell'ufficio tecnico uno dei due dipendenti citati nell'atto giudiziario, essendo venuta meno la fiducia riposta nel medesimo. Firmato nei giorni scorsi nella sede regionale il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo, sottoscritto dalla Regione Marche e le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali, promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivanti. L'obiettivo è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano in coerenza con la normativa regionale, con gli obiettivi della programmazione europea 21-27. Ai nostri microfoni l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro.
1: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme, mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese con delle premialità in base a una gradazione di interventi. Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi. Questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il Presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
0: Un quarantenne di origini marocchine residente a Civitanova Marche è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione si è svolta nel pieno centro cittadino nell'ambito dei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle forze dell'ordine, il quarantenne ha cercato di liberarsi di 11 involucri contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina per poi scappare. Raggiunto dai carabinieri, il quarantenne ha opposto una violenta resistenza prima di essere immobilizzato. A causa dello scontro, i militari hanno riportato lievi graffi ed escoriazioni. Nella perquisizione dell'auto usata dall'arrestato sono state rinvenute 11 dosi di cocaina, pari a 8 grammi complessivi, e 15.000 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività illecita di spaccio. Aggressione nel parco Ponte Collio. I carabinieri di San Severino Marche sono intervenuti dietro una segnalazione. Secondo quanto ricostruito, un 22enne di origini camerunensi ha affrontato un 25enne di origini marocchine, entrambi residenti in città, puntandogli alla gola una chiave metallica per costringerlo a consegnargli del denaro. Di fronte al tentativo della vittima di allertare i soccorsi, l'aggressore le ha strappato con violenza il cellulare dalle mani per impedirgli di chiamare. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, il giovane ha cercato di dileguarsi a piedi nei pressi del parco, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. La chiave metallica utilizzata come arma impropria per la minaccia è stata sequestrata. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'Università di Macerata introduce una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell'anno accademico 2026-2027. Potranno beneficiare dell'agevolazione coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall'Ateneo. L'iniziativa è pensata per offrire un vantaggio a chi intende intraprendere il percorso per l'abilitazione all'insegnamento e consentire all'università di programmare in modo più efficace l'organizzazione delle attività formative. Per il prossimo anno accademico, UniMC ha richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca l'accreditamento di numerose classi di concorso, riferite in particolare agli ambiti letterario, linguistico, filosofico, storico, geografico, artistico, economico, giuridico, informatico e motorio. Tra queste rientrano anche le lingue francese, inglese, spagnola e cinese. Il Consiglio regionale delle Marche ha appena approvato con 25 voti favorevoli ed uno contrario la proposta di legge che disciplina la realizzazione di tettoie destinate al deposito dei prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature. La norma riguarda le zone agricole, comprese quelle situate all'interno di aree naturali e protette, mantenendo fermo il rispetto di tutti i vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici previsti dalla vigente legislazione. Il provvedimento introduce limiti precisi. Le tettoie non potranno superare 4,50 metri di altezza e 40 metri quadrati di superficie coperta. Non potranno inoltre essere utilizzate per finalità differenti da quelle previste dalla legge e dovranno essere rimosse al termine dell'esercizio del diritto di uso civico. Prosegue la tournée estiva 2026 della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, con un nuovo appuntamento questa volta nella loro città. Giovedì 6 agosto alle ore 21:15 la suggestiva Rocca Borgesca di Camerino ospiterà la rappresentazione della brillante commedia in due atti di Italo Conti, compagnia amatoriale, diretta da Alberto Pepe. Una commedia degli equivoci nella quale colpi di scena, incomprensioni e gag si susseguono senza sosta, regalando oltre due ore di autentico divertimento. L'ingresso è a pagamento con biglietto unico di 5 euro. 23esima edizione del Monte Lago Celtic Festival, da oggi all'8 agosto, porta sull'altopiano di Colfiorito una delle più grandi comunità temporanee d'Europa, nel segno della musica folk, della cultura e del campeggio libero. Quattro giorni immersi nel cuore dei Sibillini, in cui musica, letteratura, cinema, natura, arti, sport e vita all'aria aperta si intrecciano attorno al tema scelto per questa edizione, i legami. Quelli tra persone e territori, tra tradizione ed innovazione, tra immaginazione e realtà, capaci di trasformare ogni anno Montelago in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. La piazza si conferma uno dei luoghi simbolo dell'estate treiese. Anche nel mese di agosto il centro storico ospiterà una serie di appuntamenti che porteranno sul palco il teatro dialettare e il folklore. Domani 6 agosto la compagnia Briciole d'Arte di Montefano presenterà Dietro a una nuvola o sole, commedia in due atti di Euro Teodori, alle ore 21:30. Il 12 agosto sarà invece protagonista la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno con Li parenti de Roma, commedia in due atti di Gabriele Mancini, mentre mercoledì 29 agosto salirà sul palco la commedia teatrale Don Valerio Fermanelli, Luana Moretti con La Pinziò, commedia dialettale di Dante Cecchi.
2: Lo sport.
0: Lo stadio Gualtiero Soverchia di San Severino Marche ospita stasera, con calcio d'inizio alle 20, l'amichevole tra la Settempe e la Maceratese, un test d'alto livello nel percorso di preparazione al prossimo campionato, capace di richiamare tifosi ed appassionati delle due storiche piazze calcistiche della provincia. Dalle 19, al termine dell'incontro, si terrà il classico terzo tempo, momento di festa aperto a sostenitori, famiglie e giocatori di entrambe le formazioni, per condividere insieme cibo, musica e passione sportiva.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 26-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: runway.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto sin dal primo sguardo che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a Saint Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace però dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.

0: 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: In primo piano nel nostro spazio dedicato all'informazione locale il tema del benessere aziendale. Sì, perché la Regione Marche e le parti sociali hanno appena firmato il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare appunto il benessere ambientale e dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Regione Marche, le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali e promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivati. L'obiettivo dunque è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'attuazione del protocollo sarà garantita dalla cabina di regia composta dai referenti tecnici della Regione Marche e delle confederazioni imprenditoriali e sindacali, con il compito di monitorare le iniziative, favorire il confronto tra le parti e assicurare la piena efficacia degli interventi programmati. Ricordiamo che nell'ambito della programmazione europea 2021-2027 la Regione Marche ha introdotto specifiche premialità nei bandi destinati a ricerca e sviluppo, innovazione e internazionalizzazione per le imprese che attivano interventi di welfare aziendale. Ad oggi sono 435 le imprese marchigiane coinvolte, con oltre 1300 iniziative attivate o in corso di attivazione, attualmente monitorate dalla cabina di regia regionale. Tra gli interventi adottati ci sono servizi mense, buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa per lavoratori e familiari, buoni carburante, rimborsi per il trasporto pubblico locale, convenzioni commerciali, forme di flessibilità oraria, telelavoro e smart working, iniziative per il sostegno alla genitorialità e attività dedicate alla salute e al benessere psicofisico. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano, in coerenza con la normativa regionale e con gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027. Ora passiamo alle interviste con Giacomo Bugaro, assessore regionale allo sviluppo economico, e a seguire con Enrico Rossi, sempre assessore regionale, ma in questo caso all'agricoltura.
6: Assessore, quali sono gli obiettivi di questo protocollo stilato oggi? Ma soprattutto lei ha parlato del metodo della concertazione.
7: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme, mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese con delle premialità in base a una gradazione di interventi.

0: Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi, ma sicuramente questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il Presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
1: Assessore, un protocollo molto importante che riguarda anche il mondo dell'agricoltura.
2: Sì, un protocollo che riguarda anche il mondo dell'agricoltura, che mette le persone al centro quale fattore di competitività, dunque di crescita, di coesione sociale. È un protocollo dove abbiamo cercato di integrare, diciamo così, la parte imprenditoriale insieme a quella appunto sociale, guardando ad un obiettivo primario. Io credo che questo protocollo sia soltanto uno strumento, non l'obiettivo principale, che invece è quello di costruire un modello appunto di crescita, di qualità del lavoro, che sappia anche rispondere a quelle che sono le nostre aspettative per quanto riguarda il ricambio, l'avvicendamento generazionale e anche una sempre più importante presenza femminile all'interno delle aziende agricole, in modo particolare per quella che è la declinazione della multifunzionalità.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24ª Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24ª Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: chiocciolaradionuova.com. Mandaci un'email.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: fuori.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: È un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Un centinaio di volontari coinvolti, oltre 1500 persone informate e sensibilizzate sulla donazione in un solo giorno. Molti giovani che hanno deciso di tipizzarsi per poter donare il midollo osseo. È il frutto di una straordinaria domenica di mezza estate fra tuffi, sole e divertimento al parco acquatico Eldorado di Apiro, dove le associazioni Avis Marche ed Admo Marche hanno promosso una giornata dedicata al dono del sangue, del plasma e del midollo osseo. Alla giornata del 2 agosto sono intervenuti tra gli altri il presidente regionale dell'Avis, Daniele Ragnetti, quello provinciale di Macerata, Morena Soverchia, nonché Maura Ricotta, in rappresentanza dell'Admo Marche, che ha portato la sua testimonianza diretta di donazione di midollo osseo. Per molti giovani si è trattato di una bella scoperta, per altri l'occasione di conoscere meglio un orizzonte già noto ma ancora da raggiungere. Intanto, nel primo semestre del 2026 le Marche hanno registrato 400 nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e una decina di donazioni, mentre sul fronte del sangue la regione mantiene l'autosufficienza ma necessità di incrementare le donazioni di plasma. Si sono appena chiuse le indagini ed è stata stabilita l'udienza preliminare per il prossimo 7 ottobre al Tribunale di Macerata per turbativa d'asta e subappalti ritenuti irregolari, in cui sono coinvolti due funzionari del comune di Porto Recanati, insieme a sei imprenditori e al direttore tecnico di un'azienda. In ballo una serie di affidamenti e lavori eseguiti nelle scuole e sulle strade a Porto Recanati tra il 2021 e il 2022, in cui il comune viene indicato come parte offesa. A questo proposito il sindaco Andrea Michelini, in una nota, specifica come fin dai primi mesi del suo insediamento alla guida della città nel 2021, anche dietro segnalazioni, aveva osservato con i suoi collaboratori numerose possibili anomalie giuridico-amministrative in diverse pratiche gestite dall'ufficio tecnico. Di conseguenza l'amministrazione comunale a scopo cautelativo aveva informato la competente procura di Macerata e rimosso da dicembre 2022 dall'incarico di funzionario responsabile dell'ufficio tecnico uno dei due dipendenti citati nell'atto giudiziario, essendo venuta meno la fiducia riposta nel medesimo. Firmato nei giorni scorsi nella sede regionale il protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale per la 12ª legislatura. Il protocollo, sottoscritto dalla Regione Marche e le principali confederazioni imprenditoriali e sindacali, promuove condizioni di lavoro attente al benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori attraverso la diffusione di ambienti lavorativi positivi, flessibili e motivanti. L'obiettivo è favorire una maggiore collaborazione e partecipazione nelle aziende, accrescere la produttività, attrarre e trattenere talenti, ridurre l'assenteismo e migliorare il clima organizzativo. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la qualità della vita, la sicurezza sul lavoro, l'inclusione sociale e la competitività del sistema produttivo marchigiano in coerenza con la normativa regionale, con gli obiettivi della programmazione europea 21-27. Ai nostri microfoni l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro.
4: Oggi siamo molto soddisfatti del fatto che è stato aggiornato il protocollo welfare, che tiene insieme e mette insieme le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese con delle premialità in base a una gradazione di interventi. Tra l'altro la Regione Marche lo ha arricchito con il fatto che le imprese che usufruiscono di questo protocollo avranno un punteggio migliore per l'accesso ai bandi. Questo è un protocollo innovativo e che conferma questo modo di concertazione, questo metodo di concertazione che il Presidente Acquaroli ha voluto istituire nelle Marche sotto la parola insieme, cioè quello di lavorare tutti quanti nelle loro singole posizioni e nella natura delle loro associazioni per cercare di trovare il punto comune di crescita rivolto al bene comune. Quindi è un metodo che noi coltiviamo e che sta dando dei risultati anche in un quadro di grande difficoltà internazionale che condiziona necessariamente anche il nostro paese e la nostra regione.
3: Un quarantenne di origini marocchine residente a Civitanova Marche è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione si è svolta nel pieno centro cittadino nell'ambito dei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle forze dell'ordine, il quarantenne ha cercato di liberarsi di 11 involucri contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina per poi scappare. Raggiunto dai carabinieri, il quarantenne ha opposto una violenta resistenza prima di essere immobilizzato. A causa dello scontro, i militari hanno riportato lievi graffi ed escoriazioni. Nella perquisizione dell'auto usata dall'arrestato sono state rinvenute 11 dosi di cocaina pari a 8 grammi complessivi e 15.000 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività illecita di spaccio. Aggressione nel parco Ponte Collio. I carabinieri di San Severino Marche sono intervenuti dietro una segnalazione. Secondo quanto ricostruito, un 22enne di origini camerunensi ha affrontato un 25enne di origini marocchine, entrambi residenti in città, puntandogli alla gola una chiave metallica per costringerlo a consegnargli del denaro. Di fronte al tentativo della vittima di allertare i soccorsi, l'aggressore le ha strappato con violenza il cellulare dalle mani per impedirgli di chiamare. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, il giovane ha cercato di dileguarsi a piedi nei pressi del parco, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. La chiave metallica, utilizzata come arma impropria per la minaccia, è stata sequestrata. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'Università di Macerata introduce una riduzione fino a 500 euro sulle tasse di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti che saranno attivati nell'anno accademico 2026-2027. Potranno beneficiare dell'agevolazione coloro che entro il 15 settembre avranno completato la procedura di manifestazione di interesse predisposta dall'Ateneo. L'iniziativa è pensata per offrire un vantaggio a chi intende intraprendere il percorso per l'abilitazione all'insegnamento e consentire all'università di programmare in modo più efficace l'organizzazione delle attività formative. Per il prossimo anno accademico, UniMC ha richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca l'accreditamento di numerose classi di concorso, riferite in particolare agli ambiti letterario, linguistico, filosofico, storico, geografico, artistico, economico, giuridico, informatico e motorio. Tra queste rientrano anche le lingue francese, inglese, spagnola e cinese. Il Consiglio regionale delle Marche ha appena approvato con 25 voti favorevoli ed uno contrario la proposta di legge che disciplina la realizzazione di tettoie destinate al deposito dei prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature. La norma riguarda le zone agricole, comprese quelle situate all'interno di aree naturali e protette, mantenendo fermo il rispetto di tutti i vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici previsti dalla vigente legislazione. Il provvedimento introduce limiti precisi. Le tettoie non potranno superare i 4,50 metri di altezza e i 40 metri quadrati di superficie coperta. Non potranno inoltre essere utilizzate per finalità differenti da quelle previste dalla legge e dovranno essere rimosse al termine dell'esercizio del diritto di uso civico. Prosegue la tournée estiva 2026 della compagnia teatrale 10 donne mamme matte di Camerino, con un nuovo appuntamento questa volta nella loro città. Giovedì 6 agosto alle ore 21:15 la suggestiva Rocca Borgesca di Camerino ospiterà la rappresentazione della brillante commedia in due atti di Italo Conti, compagnia amatoriale, diretta da Alberto Pepe. Una commedia degli equivoci nella quale colpi di scena, incomprensioni e gag si susseguono senza sosta, regalando oltre due ore di autentico divertimento. L'ingresso è a pagamento con biglietto unico di 5 euro. 23esima edizione del Monte Lago Celtic Festival, da oggi all'8 agosto, porta sull'altopiano di Colfiorito una delle più grandi comunità temporanee d'Europa, nel segno della musica folk, della cultura e del campeggio libero. 4 giorni immersi nel cuore dei Sibillini, in cui musica, letteratura, cinema, natura, arti, sport e vita all'aria aperta si intrecciano attorno al tema scelto per questa edizione, i legami. Quelli tra persone e territori, tra tradizione ed innovazione, tra immaginazione e realtà, capaci di trasformare ogni anno Montelago in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. La piazza si conferma uno dei luoghi simbolo dell'estate treiese. Anche nel mese di agosto il centro storico ospiterà una serie di appuntamenti che porteranno sul palco il teatro dialettare e il folklore. Domani, 6 agosto, la compagnia Briciole d'Arte di Montefano presenterà Dietro a una nuvola o sole, commedia in due atti di Euro Teodori, alle ore 21:30. Il 12 agosto sarà invece protagonista la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno con Li parenti de Roma, commedia in due atti di Gabriele Mancini, mentre mercoledì 29 agosto salirà sul palco la commedia teatrale Don Valerio Fermanelli, Luana Moretti con La Pinziò, commedia dialettale di Dante Cecchi.
2: Lo sport.
3: Lo stadio Gualtiero Soverchia di San Severino Marche ospita stasera, con calcio d'inizio alle 20, l'amichevole tra la Settempe e la Maceratese, un test d'alto livello nel percorso di preparazione al prossimo campionato, capace di richiamare tifosi ed appassionati delle due storiche piazze calcistiche della provincia. Dalle 19, al termine dell'incontro, si terrà il classico terzo tempo, momento di festa aperto a sostenitori, famiglie, giocatori di entrambe le formazioni, per condividere insieme cibo, musica e passione sportiva.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 26-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ci siamo, buongiorno. Le marche che innovano qui su Radio Nuova Macerata, il format che racconta la crescita, le buone pratiche del territorio, tutte quante legate con il filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben trovati. E abbiamo pensato per questa puntata di concentrarci su il mondo delle ETS, proprio perché qualche giorno fa è arrivata la notifica di una chiusura di un bilancio in forte attivo, di un bilancio particolarmente significativo, quello dell'anno 2025 per Marche Vita ETS, la cassa mutua del Banco Marchigiano, per il quale oggi ci interfacceremo con il suo presidente Patrizio Frati, che è già in linea e aspetta di salutarci. Buongiorno Frati, benvenuto su Radio Nuova Macerata.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ben trovato Presidente, siamo molto contenti che sia qui per questa puntata, che insomma è l'ultima prima delle ferie, perché lo ricordiamo per i nostri radioascoltatori, poi ci fermiamo e riprenderemo lunedì 7 di settembre, fermandosi l'economia. Noi siamo una trasmissione di taglio socio-economico, chiaramente facciamo anche noi una meritata pausa. Intanto complimenti, perché ho qua sotto mano la nota emessa dal vostro ufficio stampa, e dove leggo non più solo un ente erogatore di sussidi, ma un vero e proprio motore di benessere sociale radicato nel cuore della nostra regione. Questa è Marche Vita ETS, appunto la cassa mutua del Banco Marchigiano, che è appunto chiude un bilancio molto importante e molto positivo per l'anno 2025. Un suo commento, Presidente.
2: Allora, innanzitutto mi pare doveroso fare, diciamo, una precisazione che è doverosa proprio per tutto il territorio, che grazie al Banco Marchigiano, che ha risultati eccezionali dal punto di vista numerico, tutto quanto, un CET1 intorno al 30%, che è un indice di solidità patrimoniale tra i più alti delle banche d'Italia, e questo permette di essere generoso verso la cassa mutua, e quindi noi possiamo ridare al territorio tanta mutualità, tanto servizio. Questo proprio perché la banca, essendo una banca di credito cooperativo, ha nella sua mission la mutualità.
1: È come se dovessimo tracciare per pochi punti, anche perché purtroppo, ahimè, abbiamo proprio poco tempo a disposizione, le due o tre tappe più salienti di questo anno, appunto, di cui si parla nel bilancio, che cosa potremmo evidenziare?
2: Allora,
1: soprattutto come attività legate al territorio, chiaramente.
2: Assolutamente, abbiamo un bilancio positivissimo sotto il punto di vista sanitario, perché abbiamo erogato un sacco di prestazioni sanitarie con il 50% di rimborso, naturalmente nelle strutture convenzionate che ha Marche Vita insieme al Comipa. Premetto che il Comipa racchiude tutte le casse mutue delle banche di credito cooperativo a livello nazionale, quindi abbiamo strutture sanitarie convenzionate e abbiamo elargito tantissimi rimborsi.

0: borsi sia dal punto di vista della diagnostica sia dal punto di vista anche delle visite vere e proprie. Oltre questo abbiamo dei progetti che sono stati accettati dai nostri soci in modo veramente gratificante, perché noi abbiamo 5 scelte per la salute, sono 5 screening gratuiti di cui ognuno ne può scegliere dei nostri soci 2, e abbiamo avuto 700 visite gratuite che abbiamo appunto elargito, erogato ai nostri soci. Quindi un risultato veramente veramente di quelli che ci fanno piacere, ecco.
1: Parlando di soci, mi scusi presidente se mi così se intervengo diciamo in gamba tesa, a livello numerico quali sono e quanti sono soprattutto, sono distribuiti i soci appunto di questa ETS?
0: Abbiamo 1300 soci circa, di cui il 70% circa sono nella parte da nord della banca, quindi il Banco Marchigiano, essendo una banca di caratura regionale, abbiamo il 70% dei soci.
1: Come la nostra radio, del resto, come la nostra radio. Ci ascoltano,
0: esatto,
1: tutta la regione.
0: Il 70% dei nostri soci nella parte nord, il 30% nella parte diciamo più a sud della regione. Quindi e siamo in forte espansione, perché ci cominciano a conoscere adesso sia dal punto di vista della regione Marche, ma sconfiniamo anche nella regione Abruzzo. Quindi stiamo facendo passi da gigante per farci conoscere.
1: C'è una domanda, presidente, dal momento che lei sa che c'è una WhatsApp line o anche una linea per intervenire in diretta a disposizione dei radioascoltatori, e c'è Tommaso da Fano che chiede quanti sono e se sono dislocati nel territorio degli uffici della Cassa Mutua.
0: Sì, allora noi abbiamo un ufficio a San Michele al Fiume, storico, dove c'è proprio la sede di Marche Vita, poi abbiamo un ufficio anche a Marotta, dove si può usufruire dei servizi anche su appuntamento, quindi se uno ha delle necessità basta andare sul nostro sito, scrive diciamo l'appuntamento che vuole prendere e noi ci siamo, sia io come presidente sia il nostro referente che il dottor Venturini, siamo sempre a disposizione sia per quello che riguarda proprio l'attività di soci che hanno magari una necessità dal punto di vista di chiarimenti qualcosa, oppure semplicemente solo per anche ascoltare i nostri soci, siamo sempre a disposizione.
1: Certo, o in alternativa si può comunque prendere contatto in via telematica, presumo che siano attivi i canali social con cui
0: assolutamente
1: il pubblico può ricevere risposte, o addirittura un sito e un'email. Qual è l'email a cui risponde la segreteria della ETS?
0: Abbiamo il sito www.marchevita.it e poi abbiamo anche un'app da scaricare, se uno la vuole scaricare, anche se non è il nostro socio, se la può scaricare, gratuita naturalmente, e lì ci sono tutte le informazioni per tutti. Poi chi è socio ha un'area dedicata e quindi può accedere a tutto quello che è la vita vera e propria associativa di Marche Vita, perché con la nostra app noi riusciamo a erogare tutti i servizi anche online senza bisogno di recarsi negli uffici.
1: C'è bisogno di iscriversi e di associarsi prima di poter beneficiare di questi servizi, poi parleremo di quanti e quali. Nel frattempo speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore, e per tutti quelli che volessero interagire con noi ricordo la WhatsApp line al 393 108 2389, o per chi volesse intervenire in diretta 0733 2375 75. Ecco presidente, torno da lei proprio per parlare di servizi che sono erogati dalla vostra ETS Marche Vita. Abbiamo detto allora, servizi che attengono principalmente al mondo sanitario, ma non solo.
0: Non solo al mondo sanitario, noi ci rivolgiamo a tutto ciò che è le necessità mutualistiche dei nostri associati, ma anche della collettività in genere. per esempio andiamo nelle scuole, in tutte le scuole della regione, a fare formazione sull'uso dei defibrillatori e poi doniamo alle scuole stesse e ai nostri defibrillatori. Questo perché? Perché non basta donare un DAE, questi dispositivi che sono ormai intelligenti, ma vanno anche educati dal, diciamo, gli alunni, proprio perché da questi giovani nasce proprio la necessità di sapere, di poter fare, e quindi noi diamo anche questo ulteriore servizio, che è quello della formazione, e abbiamo esempi in tutte le Marche. Partiamo da qui, la sede di San Michele al Fiume, ma Mondolfo, Marotta, Civitanova, abbiamo distribuito un po' dappertutto, e quando le scuole ce ne fanno una richiesta, noi cerchiamo di provvedere a tutto ciò che è la necessità.
1: Ecco, frati, c'è un altro WhatsApp da un ascoltatore o ascoltatrice, probabilmente, che perché non si firma, quindi lei oggi è gettonatissimo, sta riscuotendo veramente l'attenzione di tutti i nostri radioascoltatori. Chiedono come funziona nel momento in cui in una scuola c'è, e se per legge ci deve essere obbligatoriamente, un defibrillatore, ma nel momento in cui c'è perché magari appunto arriva tramite Marche Vita ETS, quindi con una vostra donazione e formazione successiva, poi ci deve essere un responsabile dell'uso del defibrillatore. Come funziona una volta che appunto arriva nella scuola il defibrillatore?
0: In realtà, e questa è una cosa che molti non sanno, l'uso del defibrillatore che installiamo noi è un defibrillatore intelligente, non serve una vera e propria professionalità, basta avere due nozioni che sono semplicissime, non bisogna fare altro che appoggiarlo e lui intelligentemente ti dice tutti i passi che devi fare, quindi non c'è una professionalità da avere per poterlo utilizzare. Poi molti non sanno, e questo noi andiamo apposta a fare formazione, e l'uso eventualmente anche di defibrillatori che non sono intelligenti come questi, quindi che non si fanno danni di sicuro, è previsto dalla legge che c'è una tutela per chi lo usa, cioè non si è responsabili sull'uso anche magari maldestro, e questa è una cosa importantissima, perché magari c'è un defibrillatore installato in un posto anche che non sia nostro, che sia un defibrillatore non intelligente come quelli che installiamo noi, e magari non lo usano perché poi uno ci avrebbe un problema se succede qualcosa di qua e di là. Innanzitutto bisogna allertare sempre il 112 e naturalmente ci sarà un operatore che indica tutto quanto, però non c'è una responsabilità penale su queste cose. Questo è importante saperlo, e noi per questo andiamo a far formazione, proprio per far capire queste cose.
1: Molto importante, molto interessante. Veniamo invece, quindi, la cultura del primo soccorso, per, come dire, chiudere e fare un bilancio di questa ultima domanda, di questo ultimo argomento trattato, è chiaramente al centro delle attività di Marche Vita ETS. Veniamo a parlare invece lato soci, di quelli che sono i vantaggi per gli associati.
0: Allora, come accennavo prima, i vantaggi sono sotto punto di vista sia sanitario sia culturale, sia anche quello della vita vera e propria associativa. Quindi noi facciamo un percorso di vera e propria buona salute. Abbiamo, come dicevo prima, 5 scienze per la salute, dove noi prepariamo dei screening convenzionati con le strutture, dove i nostri soci possono andare a fare questi screening gratuitamente, prenotando direttamente tramite la nostra app, quindi vengono ricontattati dalla struttura sanitaria che scelgono, dopodiché si genera una sorta di circolo genetico, perché Uno potrebbe fare solo i due screening e poi eventualmente gli altri tre, che non sono gratuiti, comunque hanno sempre il 50% di rimborso. Oltre questo facciamo educazione anche dal punto di vista finanziario, facciamo gite culturali, abbiamo a 360 gradi la voglia e le capacità per poter dire ai nostri soci: venite, fatevi soci, chi non lo è, per poter avere la vita, non dico più agevolata, però una vita leggermente più leggera, perché avete qualcuno di cui vi potete fidare. Marche Vita vi supporta, grazie naturalmente alla nostra capacità di avere a disposizione molti fondi che ci dona il Banco Marchigiano.
1: Assolutamente sì, guardi, riprendo al volo la nota che ci avete mandato, dove leggo: la rivoluzione gentile, messo fra virgolette, della mutua prevede l'abbattimento della burocrazia, il contenimento dei tempi di attesa, anche grazie all'app di cui abbiamo già parlato, ma anche il sostegno ai soci, soprattutto se sono soci under 30, dal punto di vista della loro crescita professionale e universitaria. Questo è un punto che sta particolarmente a cuore non solo a Radio Nuova Macerata proprio come valori, ma a questa trasmissione, alle Marche che innovano come linea editoriale, proprio perché, come abbiamo detto, ci occupiamo di raccontare lo sviluppo e l'innovazione attraverso tante buone pratiche di tipo diverso nel nostro territorio. Quindi capita molto spesso che da queste parti passino degli start-upper, quindi dei giovani under 30 o under 35. In questo caso, come può essere di supporto alla crescita professionale attraverso percorsi formativi sostenuti in qualche modo dalla cassa?
0: Certo, fino adesso abbiamo parlato di sussidi o di aiuti per, diciamo, la gente un pochino più, i nostri soci un po' più anziani, tra virgolette, no? Anche se la prevenzione non ha età, però, diciamo, dal punto di vista sanitario, chi ne usufruisce di più sono le persone di una certa età. Certo. Cosa abbiamo fatto? Proprio per attrarre giovani e per poterli aiutare, soprattutto perché i giovani vanno individuati e sostenuti assolutamente al 100%. Abbiamo, in collaborazione con il Banco Marchigiano, abbiamo fatto una cosa secondo me veramente innovativa. Il Banco Marchigiano ha creato un conto corrente under 30, dove oltre a essere zero spese in tutti i sensi veri della, diciamo, economici, ha anche una gift card da 50 euro spendibile in un negozio convenzionato, senza fare pubblicità al negozio, diciamo, è un negozio che si può vedere sul sito internet sia della banca sia di Marche Vita. Questa gift card è spendibile totalmente lì.
1: Ok, quindi la lista degli esercizi convenzionati, mi perdoni l'ennesima interruzione, presidente, si trova o sul sito della banca o su quello della ETS.
0: Allora, questo uno, aprendo il conto corrente al Banco Marchigiano, poi accede gratuitamente a Marche Vita. Naturalmente la tessera è gratuita, quindi poi tutti gli under 30 usufruiranno di tantissime cose che posso elencare tranquillamente. Noi abbiamo un contributo specifico per le frequenze di corsi extrascolastici o culturali. Poi abbiamo un sussidio allo sport per sempre a livello di frequenza, tipo una palestra, un'associazione sportiva, questo quanto. Poi abbiamo dei bonus spettacoli: uno va a vedere un concerto, va a vedere a teatro, va a vedere una qualsiasi forma di spettacolo. Poi abbiamo anche il rimborso per i titoli di viaggio, treno, autobus. Abbiamo una serie di iniziative verificabili proprio sul nostro sito, dove un socio under 30 dice: caspita, è veramente, diciamo, una cosa inaspettata, perché praticamente gratuitamente uno riceve tutti questi vantaggi. E non è da poco.
1: Non è da poco, questo? Assolutamente.
0: No, perché il Banco Marchigiano investe tramite lo stesso Banco Marchigiano e la mutua sui giovani, perché i giovani sono il futuro di tutti noi. Quindi queste iniziative vanno a vantaggio della collettività in tutto e per tutto.
1: Assolutamente. A proposito di futuro, visto che siamo in chiusura, che cosa bolle in pentola per il futuro, almeno diciamo l'anno prossimo, il futuro immediato di Marche Vita?
0: Allora, per l'anno prossimo abbiamo in serbo molte novità dal punto di vista sanitario, perché andremo a completare 5 scelte per la salute, quindi ne metteremo altre in cantiere.
1: Quindi diventeranno 10 scelte per la salute magari.
0: Diciamo a rotazione faremo delle altre scelte, in modo che uno può completare il proprio percorso di screening a 360 gradi. In più faremo molte iniziative anche dal punto di vista culturale con teatri, e avremo anche in serbo gite culturali, gite proprio sia in Italia sia all'estero, quindi proprio per vedere anche altre culture, altri modi di fare mutualità, perché noi quello che ci interessa è creare un circolo veramente vizioso tra comunità locali e comunità extralocali, dove comunque alla base di tutto c'è la mutualità. Noi ci crediamo fermamente, il Banco Marchigiano ci crede fermamente, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto il CDA e la direzione del Banco Marchigiano per il supporto che ci dà, e tutto il CDA di Martevita che diciamo si lavora in sinergia, e anche il nostro referente Marchevita Matteo Venturini, perché diciamo un po' il cuore e l'anima, dove ogni socio che ha problematiche 24 ore al giorno lo trova sempre attivo al telefono, quindi veramente siamo vicini alla comunità.
1: E li ringraziamo ovviamente anche noi, così come invitiamo lei, invitiamo Marchevita ETS a tornare a trovarci, tenendoci aggiornati su quelli che sono i progressi, appunto lo sviluppo, come dice il claim della nostra trasmissione, all'interno della cassa e all'interno di Banco Marchigiano. Sicuramente la mutualità è un valore importantissimo a livello sociale, uno di quelli che fa crescere, come lei giustamente ha sottolineato, la nostra regione, le persone e anche le aziende che lavorano, appunto, e i professionisti che lavorano nella nostra regione. Quindi la mutualità non va in vacanza, noi sì per un po', come abbiamo detto all'inizio, non la mutualità. Quindi auguriamo buon lavoro, buona continuazione, ringraziamo per essere stato con noi a Patrizio Frati, presidente Marchevita ETS. Buona estate.
0: Grazie a tutti, buona estate a tutti.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci in seconda parte di Le Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche del nostro territorio, dalla industria all'imprenditoria, all'artigianato, dalla ricerca allo sport, tutte quante legate dal filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben ritrovati, dicevamo. Grazie di nuovo a voi ascoltatori, siete sempre tanti a scriverci e interagire con noi sia alla WhatsApp line al 393 108 2389 che chi vuole anche intervenendo in diretta allo 0733 2375 75, grazie a Gigliola in regia della Talvetro, e piombiamo automaticamente dentro questa seconda parte. Ci siamo lasciati prima con il presidente Frati, presidente di Marche Vita ETS Cassa Mutua di Banco Marchigiano, riflettendo su una parola, su un concetto che è appunto quello di futuro. In qualche modo futuro è la parola, è il concetto, il valore che ci porta anche a introdurre il nuovo ospite di questa seconda parte, che è Francesco Accattoli, fondatore e amministratore unico di Weltis, una società indipendente di consulenza finanziaria e investimenti. Chiaramente il futuro è un concetto fortemente legato, strutturalmente legato a, appunto, a quello dell'investimento. Intanto è arrivato Accattoli, è seduto qua a fianco a noi, si è appena munito di cuffie e microfono, per cui lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Francesco, benvenuto su Radio Nuova.
2: Buongiorno Macerata. A tutti e grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui. Come sai, tu sei alla guida di una startup innovativa. Gli startup sono in qualche modo il pane, o se preferisci gli ospiti più graditi delle Marche che innovano, proprio perché nella vostra attività e in voi in generale risiede proprio questa idea di futuro. Voglio iniziare riflettendo su un dato che ci arriva da varie fonti. In realtà parto da quello di Asso Gestioni, secondo cui aggiornato al 2026 sono circa 12,4 milioni di italiani che investono in fondi comuni, con un patrimonio gestito, parlando di patrimoni di famiglia non di azienda, che supera i 670 miliardi di euro. Quindi questo per dare un po' la cifra ai nostri ascoltatori di quello che è il mercato in cui tu ti muovi, oltre che a capire più nello specifico di che cosa ti occupi, poi sarai tu a dirlo in modo, insomma, più dettagliato. In questo settore, questa è una cosa importante, i player principali sono le grandi banche, le grandi reti. Quindi anche qui poi dopo ci racconterai bene come ti stai scavando il tuo, possiamo dire, oceano blu in qualche modo. E secondo Banca d'Italia, questo credo che sia un dato che tu possa confermare, non fosse altro per quello che è il tuo sviluppo di startup e il tuo margine di crescita di anno in anno, secondo Banca d'Italia, dicevo, aumentano in Italia i milionari, quindi chi possiede un patrimonio che supera il milione di euro, e attualmente sono, secondo Banca d'Italia, 358.000 i milionari in Italia. Ti risulta? Sono tanti, oh?
2: Sì.
1: Beh, meno male. Quindi ecco, questo è un po' per sopicapi e grazie appunto a queste fonti preziose l'identikit dello scenario in cui Weltis si muove. Ma io vorrei cominciare da quello che si vede, la prima cosa che si vede che colpisce anche gli utenti navigatori della rete che approdano sul vostro sito. Ti definisci un consulente finanziario indipendente e definisci la tua startup una startup di consulenza finanziaria indipendente. Che cosa significa indipendente?
2: Allora, praticamente quando uno pensa agli investimenti o comunque alla gestione dei risparmi, normalmente ci si affida alla banca e quindi alla consulenza tradizionale. In realtà dal 2018 esiste sempre nell'albo dei consulenti finanziari, dei consulenti finanziari, la sezione autonomi, ovvero i consulenti finanziari indipendenti, che sono coloro che appunto fanno consulenza finanziaria in modo però indipendente, nel senso che non hanno un mandato da una banca o da un intermediario finanziario. Questo permette di eliminare totalmente i conflitti di interesse che normalmente esistono nei sistemi tradizionali.
1: Ok, perché fammi capire, nel mio piccolo caso di investitore, quale può essere il conflitto di interesse a cui potrei andare incontro, di cui, come dire, con cui mi potrei scontrare nel momento in cui, invece che andare da Weltix, allora, mi reco da una qualsiasi altra banca di investimenti.
2: Sì, allora, il problema principale è che gli interessi, i tuoi interessi non sempre coincidono con quelli della banca, perché giustamente la banca deve tirare acqua al suo mulino, no? E quindi spesso ci troviamo in una situazione in cui gli interessi tuoi vengono un po' messi in secondo piano per invece mettere in primo piano quelli della banca, come semplicemente con la proposta di investimento, ovvero quando tu vai in una banca normalmente ti fanno una proposta di una gamma di strumenti spesso limitata, e questi normalmente sono prodotti interni e spesso proprietari che non sono il meglio disponibile sul mercato, e oltretutto questi strumenti hanno dei costi molto alti che si aggirano tra il 2 e il 4% di gestione all'anno, tra in commissioni di gestione, di ingresso e di uscita, e questo diciamo costo superiore rispetto al mercato molto spesso, nel 96% dei casi, non giustifica le performance, perché l'investitore ottiene una performance minore rispetto a utilizzare strumenti di gestione passiva come per esempio gli ETF, e quindi in pratica il risparmiatore paga di più per un risultato spesso peggiore, ecco.
1: Ok, chiaro. E invece il lato sicurezza, l'essere indipendente è un valore o no? Nel senso che i comuni mortali come me, quelli che conoscono insomma l'economia per sommi capi, sanno che ci sono delle vie di investimento, dei strumenti di investimento a rischio maggiore, e altri invece un po' più sicuri, magari con una possibilità di generare rendite un po' più contenuta, ma sicuramente più stabili, più potremmo dire appunto sicuri. Essere indipendente in questo senso aiuta anche la scelta degli investimenti da fare verso la sicurezza?
2: Sicuramente, perché i prodotti disponibili, non essendo noi consulenti indipendenti limitati a una gamma prodotti, perché non dobbiamo fare nessun favore, non abbiamo nessun incentivo da banche intermediari finanziari, per legge non possiamo averlo. Di conseguenza possiamo consigliare qualsiasi prodotto sul mercato, e solo in Borsa Italiana ci sono più di 2000 ETF per esempio, e questi strumenti ovviamente vanno dal meno rischioso al più rischioso, e noi quando costruiamo portafogli di investimento ovviamente il primo step, il primo passaggio è capire bene quali sono le esigenze e il profilo di rischio della persona, in modo da non diciamo portarlo verso un investimento troppo rischioso, o anche l'inverso, fare un investimento troppo prudente e quindi generare un rendimento più basso delle aspettative.
1: Ecco, questa è una cosa molto bella, tocchi un aspetto che fa parte della cultura dei servizi, al di là di quale sia poi operativamente il tipo di servizio erogato, che è appunto l'ascolto e l'attenzione al cliente, alla persona, al cosiddetto abito su misura. Credo che anche guardando un po' il vostro company profile, questo sia un altro valore fondante della vostra startup, ma non tanto per fare uno spot alla startup, ma per far arrivare, secondo me, al pubblico un messaggio che è quello di sviluppare anche loro una sensibilità verso chi ti ascolta per darti servizi su misura, di qualsiasi tipo essi siano o no.
2: Sì, esattamente. Infatti Weltix si fonda soprattutto sull'ascolto, cioè noi il primo incontro che facciamo, tra l'altro gratuito, per cui invitiamo chiunque a contattarci perlomeno per conoscersi, e viene l'ascolto, diciamo, è il primo aspetto, perché noi cerchiamo di capire molto bene quali sono le esigenze, le criticità della persona o anche dell'azienda, perché noi comunque abbiamo in consulenza anche tesorerie aziendali. E diciamo che ogni patrimonio, ogni azienda, ogni famiglia ha una storia diversa da raccontare, e un buon consiglio nasce solo dalla comprensione reale delle esigenze.
1: Assolutamente, in questo senso tu puoi spendere una parola anche a sostegno della tua del tuo percorso, del tuo cursus, nel senso che ti sei laureato in finance alla LUISS.
2: Sì.
1: Dopodiché, siccome sentivi questa vocazione del consulente finanziario di alto profilo e allo stesso tempo, forse come tutti quanti gli interlocutori che ti hanno preceduto e quelli che arriveranno dopo anche in questa redazione, in questo studio, sei molto legato al territorio, hai deciso appunto di esercitare qui nelle Marche, perché la sede di Weltix è Recanati, anche se poi lavori con tutta Italia e con tutto il mondo. E hai cominciato con la gestione dei patrimoni e delle risorse delle persone più vicine a te, probabilmente i tuoi familiari. Ecco, io ho sentito un po' per esperienza giornalistica economica che tante buone pratiche nello stesso settore in cui tu operi sono iniziate proprio così, dalla gestione del patrimonio della famiglia. Ecco, io credo che questa abbia una forte connessione con il discorso che facevamo prima, cioè l'ascolto dei bisogni, perché chiaramente i bisogni di un familiare anche a livello patrimoniale si comprendono prima. Questo in qualche modo aiuta la crescita del professionista, dello start-upper, all'ascolto di tutti. Ecco, trovandoti adesso qui ai microfoni, volendo dare un consiglio indipendente, anche quello, ai molti marchigiani che a livello piccolo, individuale, familiare o a livello imprenditoriale più grande, più esteso, anche proprio nei numeri, volessero ottimizzare la gestione dei loro patrimoni, quali sono le tre cose che devono sapere e tenere in considerazione secondo te?
2: Allora, sicuramente devono andare a fondo su se sono investiti, sul capire in cosa sono investiti, ovvero ogni strumento cosa contiene e soprattutto anche i costi. Per farlo, per i costi si può prendere rendiconto costi e oneri finanziari o rendiconto MiFID, che lo potete trovare nel vostro home banking, e già lì vedete quanto effettivamente state pagando per i vostri investimenti, perché andando in banca sembra che la consulenza sia gratuita, in realtà ci sono dei costi nascosti che, come dicevo prima, superano facilmente il 2-3% l'anno.
1: Vabbè, adesso faccio l'avvocato del diavolo.
2: Sì.
1: Vabbè, quelli ci saranno per tutti, ci sono anche nel momento in cui magari, anziché il grande istituto di credito e di investimento, ci si affida appunto a una realtà indipendente più snella. I costi ci sono
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, sì, i costi ci sono ovunque, però nella consulenza dipendente normalmente al massimo si arriva all'1% del capitale investito come parcella. Quindi parliamo di almeno un 50% in meno dei costi, quindi già ottimizzando i costi tutto ciò che viene come rendimento è un rendimento maggiore rispetto a alla consulenza tradizionale.
1: Certo.
2: Tradizionale.
1: Okay.
2: Quindi già ottimizzando i costi abbiamo fatto
1: buona parte del percorso, assolutamente.
2: E poi bisogna capire effettivamente tutta la lista degli strumenti che avete acquistato, effettivamente se sono performanti, se sono diversificati, e quindi capire effettivamente cosa avete in portafoglio, perché spesso quello che vediamo nei primi incontri che facciamo con potenziali clienti è che non c'è consapevolezza, ovvero spesso si va per fiducia e non per comprensione di ciò che stiamo facendo, e siccome i risparmi vengono da comunque attività lavorative che richiedono molte ore, molto sudore,
1: assolutamente.
2: O altre volte vengono ereditati, è giusto tutelarli. Per tutelarli bisogna capire bene cosa stiamo facendo.
1: Ecco, questo è molto bello come valore ulteriore, cioè quello di sapere che affidandosi a Weltix si guadagna una tutela fatta di preparazione, di conoscenza, di tante attenzioni alla persona e al mercato, tale per cui si crea una bella protezione attorno ai nostri patrimoni, a ciò che appunto, come dici anche tu giustamente, con tanta fatica e con tante ore, giorni, mesi e anni di lavoro abbiamo costruito, e anche le generazioni che ci hanno preceduto, chiaramente, perché molto spesso è anche un discorso di eredità, e pare che insomma il metodo Weltix, chiamiamolo così, renda, perché registrate una crescita del volume d'affari doppia rispetto all'anno prima.
2: Esattamente, è un risultato che ovviamente ci riempie d'orgoglio, perché comunque abbiamo lavorato molto sia a livello di preparazione, perché comunque abbiamo fatto 5 anni di studi alla Luis Guido Carli di Roma, quindi una delle università più prestigiose d'Italia, e poi abbiamo fatto anche un master esecutivo a Verona specifico sulla consulenza finanziaria indipendente. Diciamo che rimaniamo con i piedi per terra, però stiamo vedendo un interesse molto forte da parte delle Marche, e non solo, perché come dicevi lavoriamo un po' in tutta Italia.
1: Benissimo, questo ci fa veramente piacere, siamo stati molto contenti di averti qui, di aver dato spazio al racconto di una startup che è fatta di valori, non solo di investimenti, non solo di numeri. Il nostro tempo sta tirannamente scorrendo verso la fine, quindi io ringrazio Francesco Accattoli, fondatore della startup innovativa Weltix, per essere stato con noi. Ringrazio voi ascoltatori per averci seguiti sempre in tutte queste puntate, e grazie, ciao e buona estate, viva le cose fatte col cuore.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

30 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
2: Now just get in and close the door.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.